0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bene.
1: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te tutto quello che mi

Non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo.

0: Radio Latte Miele.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sei in punto.
1: Buon inizio di settimana, amici miei. Com'è andato il weekend?
2: Tutto a posto.
3: Bene.
1: Ottimo, allora mi raccomando, carichi. Vi voglio prestanti come Ciccio Graziani quando allenava il Cervo.
4: Perfetto, tu sì che mi motivi come nessuno.
1: Sigla.
4: Mamma.
3: Io faccio bullo. Andiamo!

0: coglioni. Buongiorno, mondo, buongiorno.
1: Ma buongiorno. Lunedì 4 maggio 2026 ci siamo noi, gli sveglioni. Buongiorno a chiunque si fosse appena collegato, chi ancora si collegherà. Diamo il buongiorno a tutti, indipendentemente. Intanto buongiorno anche a Edoardo da Sicilia.
2: Buongiorno a te, Alan Caligiuri, tutto bene? Posto?
1: Tutto bene, com'è andata Roma?
2: Sono tornato stanotte, sono cotto, distrutto, disintegrato, ma bene. Siamo tornati a casa con quello con cui dovevamo tornare a casa, quindi bene,
1: cioè?
2: Così. Con delle
1: un
2: idee
1: figlio?
2: Chiare.
1: No,
2: ma figurati. Con delle idee chiare per quest'estate, a livello di gruppo, a livello di team. Mi ha fatto un bel lavoro.
1: Andrai a Pag, ricordiamolo a tutti.
2: Yes.
1: Una bellissima
2: isola.
1: Zona.
2: La mia isola.
1: La tua isola. Cioè, la isola.
2: La isola è l'altra. Che magari, però non. Il problema è che là non ci posso mettere piede.
1: Perché?
2: Cioè, costa tantissimo, prima cosa.
1: Ah, okay.
2: E poi se ci vado, io non torno indietro. Sono così.
1: È vero.
2: Cioè, mi farei trasportare facilmente.
1: Ti innamori di Ibiza Formentera, sì, senza ombra di dubbio.
2: Capito,
1: tanti,
2: però ho deciso che ci voglio andare. Entro il 2026 ci voglio andare. Quindi.
1: Ah, perché tu non sei mai andato, non
2: mai
1: l'hai mai vista.
2: In vita mia.
1: Capisci. Adesso non so come sarà, sono passati tanti anni da quando.
2: No,
1: da
2: è sempre incredibile, diciamo.
1: Sì, così dicono. Vorrei ritornarci anch'io. Ti dico, quando diventi un po' più grande, Formentera è la vita. Cioè, Formentera lasci veramente il cuore, perché il mare è stupendo.
2: Vabbè,
1: io non ci posso andare perché ho un figlio e
2: perfetto,
1: lì, diciamo che
2: perfetto.
1: C'è poca roba per i bambini.
2: Ci sta.
1: Iniziamo con la musica, quella del numero uno, Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso.

0: paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro qui su Radio Latte Miele in questo lunedì. Adesso è ora di dare la linea a colui che ci leggerà le nostre

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Nuova settimana con le stelle di Latte Miele. Ariete, grande energia, voglia di fare, ma qualche ostacolo pratico. Più volte ho spiegato, soprattutto chi si è dovuto fermare, chi è rimasto in silenzio, magari non per colpa sua, ora deve riprendere quota e magari i risultati non sono come prima. Ma se si agisce con cautela e lungimiranza, presto ci sarà fortuna in arrivo. Il Toro, con Mercurio nel segno, ha belle idee e buoni progetti, quindi è un periodo attivo sul lavoro con possibilità concrete nelle prossime settimane. Serve impegno e anche un po' più di disponibilità in amore. Per i gemelli, giornate un pochino sottotono, nervose, forse manca il supporto di qualcuno, presto arriverà una ripresa, un recupero dell'energia e tra l'altro devo dire che le idee buone non mancheranno. Il Cancro vorrebbe avere un po' più di chiarezza in alcuni rapporti, c'è stata una delusione, una persona che pensavi fosse dalla tua parte si è rivelata lontana. Questo vale anche per il lavoro, è tempo di affrontare verità, sistemare legami importanti. Leone, stelle molto favorevoli per progetti, sentimenti, e questo è un momento anche di preparazione ad un'estate importante, quindi ci vuole un po' di pazienza, ma puoi proporti, farti valere, fare dei test, affrontare, diciamo così, anche dei colloqui per ottenere molto a breve. L'unica attenzione è quella riguardante le questioni economiche e le spese. Vergine, tensioni e stress passeggeri, soprattutto nei rapporti, e poi da metà settimana migliora tutto. Con più chiarezza può essere portato avanti un amore che in questi giorni porta delle piccole intolleranze o momenti di incomunicabilità. Bilancia, maggiore lucidità dopo un periodo pesante, devi però fare delle scelte importanti per il futuro, soprattutto nell'ambito del lavoro, e qui metto in discussione non le tue scelte ma quelle degli altri, soprattutto se fino ad oggi ti sei sentito messo da parte, hai dovuto ripartire da zero, vuoi ottenere maggiori considerazioni, è ovvio che sia così. Amore in recupero, Venere aiuta. Scorpio, settimana forte ma impegnativa sul piano economico perché l'opposizione di Mercurio porta maggiori spese. Importante sentirsi sostenuti anche dall'esterno. Se ti fanno una proposta, se vuoi proporre qualcosa, agisci liberamente. La seconda parte di maggio sarà fortunata assieme al mese di giugno. Il Sagittario vive un desiderio di cambiamento, di crescita. Per quanto riguarda il lavoro, Marte e Saturno promettono bene, Giove addirittura ancora di più da luglio, ma in amore serve un po' di pazienza. Probabile che qualcuno, dopo una storia conclusa o magari una situazione deludente, non si sia ripreso o magari non voglia rimettersi in gioco. Per chi ha una storia da tanto tempo è necessario ritrovare stimoli. Capricorno, tanto stress, tanta fatica, però c'è un po' di sollievo, decisioni importanti in vista. Magari stai lavorando con persone diverse dal passato. C'è stata una promessa non mantenuta, ti avevano offerto un programma, pensavi che qualcosa andasse a buon fine, poi c'è stato uno stop, vai oltre, hai le spalle larghe. L'Acquario deve stare attento alle spese con questo Mercurio contrario, amore e incontri però sono favoriti. Insomma, vince la fantasia, vince la passionalità, attenzione però nelle questioni burocratiche, nel maneggiare carte di credito, conti, perché c'è da rivedere qualcosa o magari da proteggersi. Pesci, emotività alta e qualche tensione nei legami interpersonali. Hai bisogno di stabilità, hai bisogno che qualcuno riconosca la tua presenza anche nel lavoro. Giornate un po' stralunate, da mercoledì va meglio. Vi abbraccio, vi aspetto domani. Ciao!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sarà bello soffia.
0: Latte Miele.
4: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte Miele.
5: Sogna.
0: Miele, la tua musica italiana.

0: Poi ci dovete raccontare come sarebbe dovuta andare allora. Vacci piano, Emmercomi su Latte Miele. Buongiorno dagli sveglioni, 4 maggio, almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Ebbene sì, oggi è il 4 maggio 2026, sì. Santi del giorno. Allora, questo è difficile. Oggi non ci sono. Allora, il primo è uno scrittore che ha scritto delle cose sulla mafia, sulla camorra. È un giornalista.
0: Saviano.
3: Sì, però ci devi mettere la I e la L da.
0: Sì. Il Saviano.
3: No. Sì.
0: Silvano.
3: Bravissimo. Silvano. C'è una strada che gira tutta Roma, è la?
0: Non lo so.
3: Allora te la faccio più facile. Giocatore pugliese fenomenale che adesso. Cosa fa? Adesso. Fa ridere, diciamo.
0: Fa ridere.
3: Ventola. Dai, giocatore pugliese fortissimo.
0: Cassano.
3: Bravo, Cassano. San Cassiano. Okay. Poi Antonina, Agapio, Floriano e Ciriaco. Te l'ho detto io oggi.
0: Vai.
3: Accade oggi, 1953. Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare.
0: Che libro incredibile, leggetelo.
3: Sì. E invece nel 1949 ricordiamo la tragedia di Superga.
0: Certo, 4 maggio, è vero, l'aereo. Il Torino.
3: I giocatori
0: mamma
3: del Torino,
0: mia,
3: sì.
0: È vero.
3: Nati in questo giorno, 1929, Audrey Hepburn, grande attrice da piccola e da giovane. 1928 invece nasceva l'ex presidente dell'Egitto, che ha cambiato l'Egitto, perché in quel periodo ha dato modo che iniziassero i periodi di Sharm el Sheikh, quindi del turismo, che poi ha portato l'Egitto a diventare fortissimo, ed è Hosni Mubarak, il grande. Nati sportivi, 1987, Jorge Lorenzo, grande,
0: sì, pilota MotoGP.
3: 1988 nasceva Raja Nangolan,
0: centrocampista Roma Cagliari, grandi bevute anche.
3: Sì, infatti per quello non è diventato il migliore. 1979, Tania Di Marco, è un ex pallanuotista. Quindi,
0: bene,
3: facciamo gli auguri. Scomparsi oggi, nessuno.

0: sbagliate, perché le barzellette ce le state continuando ad inviare al nostro numero di WhatsApp. Bravi, continuate a farlo, ne abbiamo sempre più bisogno. Sentiamo quella con cui apriamo questa settimana.
1: Siamo nel West.
0: West.
1: Monsignore, un po' vecchietto, esce dal salone mezzo brillo.
0: Da saloon.
1: Un po' torna dentro, incavolato nero. Ma che lavori sono questi? Chi è stato a verniciarmi il mio cavallo di verde?
0: Come?
1: Si alzano mani di 2,5 metri. Io? Aia. Perché? Ma scusi, la seconda mano quando gliela diamo?
0: No, no. Certo.
2: Bello, dai, molto, molto, molto, molto carino.
0: Risposta bravissima. Pronta, certo. La risposta
2: dai,
0: pronta.
2: Sì, alla fine, dai. Seconda mano ci vuole. Non vabbè. Si verniciano i cavalli, diciamolo e ricordiamolo. È importantissimo. Detto qua, neanche i cani, i gatti, gli animali in sé. Non li hanno. Anche perché c'è della gente che lo fa, diciamolo, ma che devi fare?
0: Niente.
2: Andrebbero occultati, andrebbero.
0: Ma certo, ma sicuramente vengono puniti se vengono beccati, ci mancherebbe.
2: Se volete mandare le vostre barzellette è molto semplice, il numero è sempre lo stesso, 335 787 1910, mi raccomando, WhatsApp, audio. Strappo!

0: una cosa che questo weekend sicuramente a Roma l'avrà detto il nostro Edoardo.
1: No, non credo. Penso di non, io non l'ho mai detto in vita mia, sai.
0: Non mai detto in vita tua.
1: Probabilmente no. Così diretto mai.
0: Marcella con Baciami.

0: hanno ucciso l'uomo ragno, gli 883 qui su Radio Latte 1000. Adesso invece dobbiamo fare un trapasso.
1: No, trapasso è morire.
0: Un passo
1: questo
0: indietro,
1: è decisamente meglio perché...
0: E torniamo indietro nel tempo, come questa canzone che hanno ucciso l'uomo ragno del 1992. Noi torniamo più indietro.
1: Sì, torniamo più indietro oggi. Torniamo più indietro.
0: Appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
1: Era il 4 maggio 1979, quel giorno quella carezza della sera dei New Trolls è in vetta alle classifiche, brano pubblicato nello stesso anno nell'album Aldebaran. Il brano ha una melodia avvolgente che accompagna l'ascoltatore in un vero e proprio viaggio nell'infanzia. Il protagonista ricorda i bei momenti trascorsi, in particolare quelli legati alla figura del padre, che mettono in risalto il rapporto tra padre e figlio. Nel ritornello il protagonista si chiede dove sia finita la speranza che aveva da bambino, poi si interroga se manca maggiormente la carezza della sera prima di andare a dormire oppure la voglia di avventura.
3: Per noi era tutto natura, non c'era niente di costruito, facevamo, ne combinavamo di ogni naturalmente, però venivano gli fan, ormai mi fa un certo effetto parlare dei fan, i fan oggi io ne trovo, ne ho per fortuna ancora, e ormai siamo diventati amici nel tempo. Arrivo a Bari e arrivano i miei amici e litigano fra di loro per invitarmi a cena.
1: Nel complesso il testo evoca un senso di nostalgia per momenti di felicità e affetto, e nel contempo esprime il desiderio di nuove esperienze e il bisogno di vicinanza emotiva.
0: Devo dire che questa è una canzone storica dell'Italia di quel periodo, giusto, negli 80. E a parte le parole che sono fenomenali, ma dovete stare molto attenti alla musicalità di questa canzone. La cantiamo insieme, quella carezza della sera, New Trolls.

0: Siamo tornati a riascoltare anche i New Trolls. Era quella carezza della sera, il nostro appuntamento con la storia della musica. Pronto?
1: Quella carezza della sera.
0: Ma da quando si mette anche a cantare lei, scusi?
1: D'avventura, voglia d'andare via.
0: Pronto? Sono complottista? Ma perché se si mette anche a cantare adesso?
1: Pronto? Sono il complottista.
0: E ce ne siamo accorti, stava cantando pure i New Trolls. Le piacciono?
1: No, assolutamente no.
0: Ma come no? Senta,
1: intorno
0: io
1: a me si racchiude il mistero.
0: No, la si dirà tutta
1: si
0: Italia.
1: L'intelligenza artificiale.
0: No, non è vero.
1: Si racchiude la generosità di qualcuno che vuole dire quel qualcosa che altri non sanno.
0: Tutto a posto?
1: Buongiorno, stolto.
0: A lei, è andato lungo con le grigliate, vedo.
1: Allora.
0: Ecco, bello.
1: So una cosa che voi non sapete.
0: Quale delle tante?
1: Il caso Rocky.
0: Ari, dai, mo con gli arbitri si è messo, prego.
1: Dai, amici, io so delle cose che voi non sapete.
0: Tipo?
1: Nel 1748.
0: Mi sembra un po' indietro.
1: Un certo Cristoforo Colombo.
0: No, era già morto. Non c'entra...
1: Era lo stesso un altro. Inventò il gioco della palla.
0: Sì.
1: Da quel momento i suoi grandi avi decisero che ci furono solo poche persone in grado di gestire il gioco del calcio. Gioco del
0: calcio. Sì, ho capito, l'ho sentita, no? Non volevo...
1: Così si chiamava.
0: Ero rapito dal discorso.
1: Federazione Italiana Giuoco del Calcio, non vuol dire quello.
0: Sì, non è che parlano in corsivo, si chiama così, è latino.
1: Non vuol dire quello.
0: Non vuol dire quello.
1: Federazione. Giovedì. Caos.
0: Ma cosa c'entra il giovedì?
1: Perché Federazione Giovedì Caos?
0: E la I cosa
1: nel 1994, non so se ti ricordi.
0: No.
1: Mondiali USA.
0: Ah, quelli me li ricordo, sì.
1: Ricordi molto bene.
0: No, non ero
1: Roberto
0: nato.
1: Baggio,
0: sì, Roberto.
1: Non sbagliò il calcio di rigore.
0: Ma come non l'ha tirato in curva? È arrivata a casa mia la palla.
1: Quella fu un'illusione ottica che Jeffrey Kennedy mise davanti un green screen. Davanti alla porta del Brasile e ci fece sognare un gol che noi facemmo, ma purtroppo non venne assegnato perché loro, i grandi potenti della storia, decisero che doveva andare così. Perché in quel caso una riunione tra Enrico Montesano,
0: certo, ovvio,
1: Cannavacciuolo,
0: sicuro.
1: Poppins.
0: E Mary Poppins, chiaro, perché
1: decisero che il gioco del calcio andava gestito da una persona sola. E lì, in quel preciso istante che fu assegnato alla famiglia Rocky,
0: no,
1: famiglia molto potente.
0: Ma non è vero!
1: Della bassa bergamasca.
0: No! Non c'entra niente Bergamo!
1: Non posso aggiungere altro.
0: No, meno male. Meno male.
1: Vado perché se mi trovo.
0: No, esatto, di danni ne ha già fatti di oggi. Salve complottista, buona giornata.
2: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Elettra Lamborghini con Pistolero. Questa canzone è sempre bella, devo dire.
1: Sì, è vero, eh?
0: È sempre una canzone molto molto carina.
1: Piacevole.
0: È arrivato Alberto Niente, l'hai sentito?
2: L'ho sentito, purtroppo.
0: Buongiorno Alberto.
3: Buongiorno Alan, buongiorno Edo. Buongiorno Sveglioni. Siete pronti
0: oggi
3: per il quiz lunedì del lunedì?
0: Un altro quiz.
2: Sì, sì, sì. Un altro furto in epoca di Varopoli.
0: L'ultimo chi l'ha vinto?
2: Pari.
3: No, no, no. Gli autori di Croalan.
2: Sì, gli autori.
3: Era un 2-2 che è il golden goal.
2: Poi però il pranzo agli autori.
0: Okay. Vasco Rossi vale sempre di più.
3: È vero, valeva doppio, ma andiamo sempre al quiz di oggi, categoria canzoni.
0: Prego.
3: Partiamo con una canzone del 2000.
0: Sì.
3: E Tiro Mancino cantano di un paio di eventi privati a base di alcol e bella gente a cui si sono divertiti parecchio. Un paio.
0: No, cioè.
4: No, non dirlo però.
0: Due festini.
3: Bravo!
0: Tu devi finire di dare suggerimenti. Perché.
3: Ah, tutti e due.
0: Dillo una volta e
2: no,
0: basta.
2: Avevo capito che era Due Destini la canzone.
3: Hai ragione, adesso guarderò gli autori e se esagero daremo un punto ad Alan.
0: Ma no, ma non è giusto.
4: Oppure ti tagli un.
0: Ma esagera lui il punto a lui. Punto.
3: Sì. Canzone iconica. Prego. Di Patti Pravo.
0: Sì.
3: Siamo nel 78. L'ha scritta pensando ad una stradina di montagna che l'ha colpita per la sua bellezza.
2: Sentiero stupendo.
3: Bravo Edo, bravo Edo. Sempre così, parte bene, ma poi alla fine.
0: Male, sta roba.
3: Alla fine arriva il momento di Alan.
0: Prego.
3: Perché qua andiamo in una canzone.
0: Speriamo.
3: Del 79. Passiamo un anno dopo e l'autore è Pupo. Questa canzone ha dato il nome anche a un album. Parla di un calvo dalla pelle scura e
2: belato al cioccolato.
3: Bravo Edo, questa è una giocata di classe.
0: Male, male, male, male, male. Questa è una partita a battosponda.
2: Aspettavo solo la parola.
0: Andiamo, dai, l'ultima, vai.
3: L'ultima. 2017, Gabbani ottiene un grandissimo successo con una canzone che parla di quanto sia difficoltoso affrontare gli insetti che danneggiano tessuti, legno e farine.
2: Occidentali Starma.
3: Bravissimo, questa
0: oggi,
3: è una grande vittoria.
0: Non c'ho parola.
3: Bravo Edo, complimenti.
0: È lunedì, per me.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Farfalle, Cioffi e Noemi qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di svegliare tutta l'Italia.
1: A voglia, noi lo facciamo con un disco sveglione. Senti molto come piace a te, molto da giostra.
2: Mamma mia.
1: Andiamo a recuperare una canzone che mi piace tantissimo degli 883, che ci ricorda di andare sempre a tempo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Annunciata per stamani da Trump l'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte Teheran. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, e Gaza rimane bloccata. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e vi si troverebbero ancora intrappolati i corpi di 8.000 palestinesi. E restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abu Keshek, esponente della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla marina di Tel Aviv in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv nega. Serie A, l'Inter batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta. In gol Thuram e Mkhitaryan. Chivu si è detto felice per i ragazzi e merito loro e della società. Per Marotta il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso. Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami. Nel quarto appuntamento del mondiale il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti ai McLaren Norris e Piastri. Dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Latte miele.
6: Sogna quando sale il vento nelle vie del
5: Latte miele.
7: Sognami se nevica.
5: Latte miele, la tua musica italiana.

posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Julie e Fabio Concato, voilà, estratta da Solito Cinema, il nuovo disco di Julie uscito il 24 aprile. Buongiorno sveglioni, beati voi se vi siete appena alzati. Stiamo insieme fino alle 8 del mattino e tra poco vi portiamo anche a scoprire quale sarà l'indovinello del giorno, quello con cui giocheremo insieme. Voi preparatevi, messaggi vocali al 335-787-1910. Prima però sentiamo il nuovo disco Latte Miele.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Superstar Tiziano Ferro con Giorgia in questo bellissimo lunedì, diciamo un bel lunedì complicato, il 4 maggio sì. 2026, tutto ma giusto. Adesso è arrivato il momento più importante della giornata, quello del indovinello.
1: La giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
0: Sigla 1.
2: Bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
0: Quiz. Ok, sigla 2 anche messa. Allora, fammi aprire la pagina che mi sono chiaramente fatto consigliare da persone in alto, ma proprio in alto, in alto sì, vero.
3: Immagino il presidente, il grandissimo presidente,
0: meglio,
3: che salutiamo.
0: Meglio.
3: Grande Alfred.
0: Meglio il presidente. Più è vuoto, più fa rumore, che cos'è?
3: Più è vuoto, più fa rumore.
0: Che cos'è? Esatto.
3: Devo dire che ti sei applicato per farlo, cioè proprio hai lavorato.
0: Beh, tu sei la soluzione?
3: No.
0: Allora, vedi che mi sono applicato.
3: Hai ragione. Allora, più è vuoto, più fa rumore.
0: Esatto, semplice. Dritto.
3: Vabbè, ma forse lo so, dai. Forse lo so. Mi sento di saperlo.
0: Con che lettera inizia secondo te?
3: Con la S?
0: No,
3: va bene. Sei sicuro?
0: Sono sicuro.
3: 100%?
0: 100%.
3: No, 100%. Dimmi la verità, 100% sicuro.
0: 100%.
3: Vabbè, allora ridiciamolo, prego.
0: Più è vuoto, più fa rumore. Che cos'è, cari sveglioni?
3: Allora, indovinello. Più è vuoto, più fa rumore. WhatsApp audio al 335 787 19.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot. Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
4: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
6: L'indovinello di oggi sembra facile, ma non è. Sembra facile, ma non è. Cari sveglioni, più è vuoto, più fa rumore. WhatsApp, audio al 335 787 1910.

0: melico del mondo, Jovanotti qui su Radio Latte e Miele, questo lunedì stupendo, devo dire, un lunedì meraviglioso, anche perché ieri io non ho dormito
1: niente, io nemmeno,
0: cioè stanotte, non ieri, stanotte io non ho dormito,
1: io li avevo tutti sotto casa, non ne potevo più, cioè
0: no,
1: non ne potevo veramente più,
0: no.
1: Ah no,
0: quello,
1: non per
0: non
1: quello,
0: quello.
1: Per
0: no,
1: cosa, per cosa?
0: No, perché sono tornato da Rimini in diretta, diciamo, per non beccarmi il traffico, ho detto intelligentemente, cosa faccio?
1: Parto di là in piena notte, certo.
0: Sono partito a mezzanotte, capito? Mezzanotte, sono arrivato a casa alle 3:30 e quindi sai, poi alle 2, dopo 2 ore mi sono dovuto alzare per venire in radio. Bello, devo dire.
1: Perfetto,
0: molto bello.
1: Non hai fatto una piega, non hai fatto una piega.
0: Però diciamo che sono rimasto stupito perché anche a Rimini ho trovato interisti che festeggiavano, pensavo non ce ne fosse.
1: Ma come c'è? Ma figurati, quando si vince sono ovunque. Ma anche noi juventini, milanisti, eccetera.
0: Sì, non me l'aspettavo, capito? Sai, se è a Rimini, dici magari. Non so.
1: No.
0: Il Rimini, il Parma.
1: Qua a Milano era il delirio più totale. Io sono arrivato a casa, ho fatto fatica a addormentarmi. Però poi alla fine ho visto qualche immagine questa mattina, ci sta. A parte strameritato. Ho visto anche tanti bambini comunque in strada.
0: Sempre
1: ieri.
0: Così, dai.
1: Beh, comunque stamattina devono andare a scuola i ragazzi, oppure. Quando c'è uno scudetto vinto, forse la giustifica si può anche fare.
0: Ah, tu dici che sono stati a casa per tutto?
1: Beh,
0: dopo aver festeggiato.
1: Si hanno festeggiato fino a tarda notte. Poi magari non dico i ragazzini piccoli, i bambini piccoli, magari medie, quinta elementare, quelli già un pochino più grandicelli. Potrebbe essere, tanto.
0: Vabbè, allora bisogna fare i complimenti all'Inter intanto. È importante perché hanno meritato uno scudetto,
1: l'hanno
0: vinto. Ieri le altre squadre hanno fatto vedere, hanno dimostrato di essere.
1: Hanno dimostrato perché sono dietro e di tanto,
0: sì,
1: anche
0: sì. Cioè Juve male, contro il Verona pareggiato, Milan male, ha perso contro il Sassuolo e cosa vuoi dire? Il Napoli pareggia a Como.
1: Beh, ci sta, ecco, forse il Napoli delle tre è quella che ha fatto meno peggio, decisamente meno peggio.
0: Sì, però magari se volevi crederci dovevi giocare fino alla morte, quello che in teoria Conte ha sempre insegnato, giusto?
1: Sì, l'occasione è grossa oggi per la Roma, perché se vince in casa contro la Fiorentina può andare a meno uno della Juve e tornare a sognare una Champions League che fino a 2 settimane fa era impensabile.
0: Allora iniziamo a tifare per la Roma.
1: No, non è vero. No. Ma perché dobbiamo
0: tifare? No, tu tieni la Juve.
1: Vorrei vedere.

0: Lo so, ne sono sicuro, avete cantato tutti questa canzone, soprattutto i miei coetanei o quelli con qualche anno in più, perché settimana scorsa successe la stessa cosa con un altro cantone.
1: Mazinga forse.
0: Mazinga Z, hai perfettamente ragione. I Micronauti, grazie mille per questa sigla, Daitan 3, io me lo ricordo, tu sicuramente no. C'è da dire che sto facendo vedere a mio figlio un cartone animato dell'epoca che guardavo io, che è Kenshiro, l'uomo delle sette stelle d'Hokuto. Devo dire che quello sì, che lo sto formando, diciamo.
1: Ma lui piace?
0: Lui piace perché si immedesima, dice se lo vedeva mio papà allora sicuramente è un bel cartone. Anche la differenza sai qual è? Che la pasta proprio del cartone animato è vecchia. È quella cosa lì, sai, gli metti a confronto la differenza d'età dei cartoni animati.
1: Questo è giù.
0: Io anche a riguardarlo adesso lo vedo che è fatto male, tra virgolette, capito? Che lo vedi che le labbra si muovono male.
1: È fatto come potevano farlo all'epoca.
0: È vero, sì. Sono delle fotografie, tante fotografie una dietro l'altra, e quindi si cerca di fare un cartone animato. Però devo dire che ha sempre il suo perché. Va bene, cari bambini, è arrivato il vostro momento. Noi abbiamo un personaggio questa settimana che è fenomenale, perché è un altro cartone animato che ha spaccato in due il pianeta, un bel cartone animato, è uscito al cinema qualche anno fa, però lo conoscete sicuramente tutti, giusto Edo?
1: Un cartone animato che ha due film, mi sembra, uno e due, credo.
0: Sì,
1: sicuramente
0: sì.
1: Uno e due. Non so.
0: Cinema, ha funzionato tantissimo al cinema, sicuramente l'avete visto anche a casa, ma prima è uscito al cinema e ha avuto un forte riscontro.
1: Sì, non so, vogliamo aggiungere qualcosa, lo facciamo sentire, cosa facciamo?
0: Facciamolo sentire, vai.
2: Sì, sai una cosa, non puoi fissarti su quello che non va bene, c'è sempre un modo per cambiare le cose, per divertirsi.
1: Allora, c'è sempre un modo per divertirsi, vedi come è presa bene, dai, questo un po' dà delle idee
0: su quello che
1: è perso.
0: Ma non è difficilissimo, secondo me ci possono arrivare anche alla prima. Allora bambini, sapete cosa dovete fare? WhatsApp, intanto prendere il telefonino di mamma e papà, WhatsApp al 335-787-1910, il vostro nome, di dove siete, poi se volete essere un po' simpatici con noi, quindi una barzelletta, una canzoncina, qualcosa per noi sveglioni, ben accetto, e poi il nome di questo personaggio.
2: Sì, sai una cosa, non puoi fissarti su quello che non va bene, c'è sempre un modo per cambiare le cose, per divertirsi.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077

0: risposta sei tu.
1: Pinguini tattici nucleari con Ricordi qui su Radio Latte Miele, e adesso è arrivato il momento di sentire tutti i vostri messaggi.
2: Più è vuoto, più fa rumore sull'indovinello del giorno. Sentiamo un po' di risposte.
3: Buongiorno sveglioni. Ciao Maria. Sono Maria da Milano.
1: Ciao Maria.
3: Potrebbe essere il carrello quello del supermercato?
2: No, cioè oddio.
3: Chi lo sa? Ciao, buona giornata.
2: Non è una brutta lettura.
4: Buongiorno sveglioni, ecco che se è semplice, è il tamburo.
2: Bravo.
4: Buona giornata, buona settimana a Luciano da Roma.
2: Bravo Luciano.
1: Luciano musicista.
5: Buongiorno cari sveglioni, l'indovinello di oggi potrebbero essere tante risposte: la botte, il tamburo, il carretto,
2: il tamburo.
5: Non lo so quale volete voi.
1: Tamburo, l'hai preso Michele, il tamburo. Bravo.
5: Sono Michele da Rotto.
2: Bravo Michelone, bravo, giusto Michele. Tamburo, ha senso.
6: Buongiorno Latte e Miele, sono Enza da Grottole.
1: Ciao,
6: la
1: Enza.
6: Risposta di oggi potrebbe essere il carretto, il barattolo. Grazie e un buongiorno a tutti.
2: Anche tamburo andava bene, che secondo me era quella un po' più giusta. Sentiamo chi c'è adesso.
7: Buongiorno sveglioni.
2: Tony
7: da Torino.
1: Ciao Tony.
7: La soluzione Torino. Al quiz dovrebbe essere il silenzio.
2: No, perché
7: ciao,
2: il silenzio? No, il tamburo.
1: Anch'io pensavo il silenzio con la S.
8: Buongiorno Latte e Miele, sono Gabriele.
2: Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
8: Ho 7 anni, vengo da Torino.
2: Anche tu.
8: E la risposta che mi voleva far dire mamma è la pancia. Ciao.
1: Vero, verissimo.
2: Che succede? Gabriele. Gabriele. Gabriele.
1: Sono le vocali.
2: Si è rotto Gabriele nel frattempo.
1: Va bene, cioè ha fatto bene, stava imparando le vocali.
7: Federico da Sassari. L'indovinello più è vuoto e più fa rumore, secondo me, è lo stomaco.
2: Ma davvero c'era?
1: Sì, io lo do come buona, perché è vero, più è vuoto più fa rumore, quindi senti, sai, quel rumore lì, quindi secondo me è buona anche la pancia e lo stomaco, ci può stare.

0: 7:58.
1: Comunque anche questa settimana di maggio l'abbiamo iniziata non male, direi non male. Francesco Bianco, buongiorno, tu come
2: buongiorno,
1: l'hai
2: iniziata? Buongiorno, malissimo, ha vinto l'Inter lo scudetto.
1: Ma tu, esatto, ti volevo chiedere che tu sei in una zona comunque abbastanza movimentata. Come è stata la notte? Passata
2: però
1: bene?
2: Devi pensare che festeggiano soprattutto in zona Cairoli, Corduso, Duomo quando c'è una festa dello scudetto, perché è il centro della città, quindi da me vengono a bere dopo, ma io già dormivo da ore.
1: Ma da me sotto casa mia zona un pochino Porta Venere, così devo dire che il movimento ce n'è stato fino almeno alle 2 abbondanti.
2: Perché sotto casa tua si può passare con la macchina e le bandiere, sotto casa mia no, e quindi ecco perché non ho sentito grandi
1: robe di caroselli
2: in lontananza. Chissà se Paolo Fox ci dice che va in Champions.
1: Ah, credevo allora. se ti dicesse chissà se Paolo Fox ha festeggiato perché è interista.
2: No,
1: vabbè, grazie mille Fra, buona puntata su Wake Up. Noi vabbè, facciamo anche la cosa Alan, in questo momento ha dovuto salutarci un attimino. Noi torniamo domattina puntuali come le tasse dalle 6 alle 8, ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
3: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Nuova settimana con le stelle di Latte Miele. Ariete, grande energia, voglia di fare, ma qualche ostacolo pratico. Più volte ho spiegato, soprattutto chi si è dovuto fermare, chi è rimasto in silenzio, magari non per colpa sua, ora deve riprendere quota e magari i risultati non sono come prima. Ma se si agisce con cautela e lungimiranza, presto ci sarà fortuna in arrivo. Il Toro, con Mercurio nel segno, ha belle idee e buoni progetti, quindi è un periodo attivo sul lavoro con possibilità concrete nelle prossime settimane. Serve impegno e anche un po' più di disponibilità in amore. Per i gemelli, giornate un pochino sottotono, nervose, forse manca il supporto di qualcuno, presto arriverà una ripresa, un recupero dell'energia e tra l'altro devo dire che le idee buone non mancheranno. Il Cancro vorrebbe avere un po' più di chiarezza in alcuni rapporti, c'è stata una delusione, una persona che pensavi fosse dalla tua parte si è rivelata lontana. Questo vale anche per il lavoro, è tempo di affrontare verità, sistemare legami importanti. Leone, stelle molto favorevoli per progetti, sentimenti, e questo è un momento anche di preparazione ad un'estate importante, quindi ci vuole un po' di pazienza, ma puoi proporti, farti valere, fare dei test, affrontare, diciamo così, anche dei colloqui per ottenere molto a breve. L'unica attenzione è quella riguardante le questioni economiche e le spese. Vergine, tensioni e stress passeggeri, soprattutto nei rapporti, e poi da metà settimana migliora tutto. Con più chiarezza può essere portato avanti un amore che in questi giorni porta delle piccole intolleranze o momenti di incomunicabilità. Bilancia, maggiore lucidità dopo un periodo pesante, devi però fare delle scelte importanti per il futuro, soprattutto nell'ambito del lavoro, e qui metto in discussione non le tue scelte ma quelle degli altri, soprattutto se fino ad oggi ti sei sentito messo da parte, hai dovuto ripartire da zero. Vuoi ottenere maggiori considerazioni, è ovvio che sia così. Amore in recupero, Venere aiuta. Scorpio, settimana forte ma impegnativa sul piano economico perché l'opposizione di Mercurio porta maggiori spese. Importante sentirsi sostenuti anche dall'esterno. Se ti fanno una proposta, se vuoi proporre qualcosa, agisci liberamente. La seconda parte di maggio sarà fortunata assieme al mese di giugno. Il Sagittario vive un desiderio di cambiamento, di crescita. Per quanto riguarda il lavoro, Marte e Saturno promettono bene, Giove addirittura ancora di più da luglio, ma in amore serve un po' di pazienza. Probabile che qualcuno, dopo una storia conclusa o magari una situazione deludente, non si sia ripreso o magari non voglia rimettersi in gioco. Per chi ha una storia da tanto tempo è necessario ritrovare stimoli. Capricorno, tanto stress, tanta fatica, però c'è un po' di sollievo, decisioni importanti in vista, magari stai lavorando con persone diverse dal passato, c'è stata una promessa non mantenuta, ti avevano offerto un programma, pensavi che qualcosa andasse a buon fine, poi c'è stato uno stop, vai oltre, hai le spalle larghe. L'Acquario deve stare attento alle spese con questo Mercurio contrario, amore e incontri però sono favoriti. Insomma, vince la fantasia, vince la passionalità, attenzione però nelle questioni burocratiche, nel maneggiare carte di credito, conti, perché c'è da rivedere qualcosa o magari da proteggersi. Pesci, emotività alta e qualche tensione nei legami interpersonali. Hai bisogno di stabilità, hai bisogno che qualcuno riconosca la tua presenza anche nel lavoro. Giornate un po' stralunate, da mercoledì va meglio. Vi abbraccio, vi aspetto domani, ciao.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: C'è Annalisa con canzone estiva in apertura di questo lunedì 4 maggio 2026. Buona giornata ancora da Francesco Bianco, la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele.

0: Allora, come si diceva prima anche con Edoardo, una grande giornata sportiva ieri, perché l'Inter ha già vinto il campionato con diverse giornate di anticipo, battendo il Parma per 2-0. E poi avrete seguito forse la Formula 1 con Kimi Antonelli, che per la terza volta consecutiva vince un gran premio. Ha trionfato anche a Miami davanti alla McLaren, beffa Leclerc, quindi Ferrari all'ultimo giro. Ieri Sinner ha dilagato e ha disintegrato contro Zverev, in meno di un'ora ha vinto a Madrid il suo quinto Master 1000 consecutivo, record di ogni dove, in ogni luogo e in ogni lago.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Spot.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
13: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
14: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele 0736 30 41 31.

al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia, che definirei essere umano dopo le polemiche per la sua esibizione al 1° maggio e la decisione di cambiare la parola partigiano con essere umano, un autogol clamoroso per la cantante siciliana. Allora, parliamo di quello che dice invece il Financial Times, perché è molto interessante. Sapete che stiamo discutendo da settimane sulla mancanza di cherosene. In effetti le compagnie aeree hanno già tagliato, ma nel mese di aprile, 2 milioni di posti per timori sui carburanti. E quindi cosa succede? Che praticamente vendono già meno biglietti per sicurezza, anche perché hanno il timore poi di dover dare dei rimborsi, dei risarcimenti, quindi preferiscono già dire non c'è posto e stare più tranquilli da quel punto di vista. Sapete che in settimana ha parlato anche, settimana scorsa, il ministro dei trasporti Matteo Salvini, e anche lui ha confermato che in Italia c'è cherosene fino alla fine di questo.

0: Niente da perdere, c'è anche Fabrizio Moro qui su Radio Latte Miele con la sua nuova canzone. Tra l'altro lui ha vinto Canzonissima, la prima edizione del ritorno dello storico programma di Rai 1. Allora, parlavamo prima del fatto che le compagnie aeree hanno tagliato 2 milioni di posti di viaggiatori, insomma, per timori sul carburante già nel mese di aprile, parliamo ancora di traffico aereo, perché l'ente investigativo che si chiama NTSB ha consegnato quasi 2000 pagine sullo schianto, forse lo ricorderete, avvenuto il marzo del 2022, dove morirono 132 passeggeri. Uno dei piloti praticamente ha deciso di suicidarsi con l'aereo. Questa la conclusione. Era il 21 marzo 2022, questo Boeing 737 di China Eastern con 132 persone a bordo si è disintegrato a terra alla velocità del suono, perché chi era in cabina ha spento entrambi i motori a circa 9000 metri di quota, ha tolto il pilota automatico, ha impostato l'assetto per rendere ancora più aerodinamico il velivolo e ha spostato in avanti la cloche buttando giù il muso, quindi scendendo in picchiata. Quindi questo che è stato la più grave sciagura aerea in Cina negli ultimi 30 anni, in realtà è stato il suicidio del pilota.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 9 alle 18 per circa 150 metri tra gli svincoli di Giulianova e di Roseto degli Abruzzi, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
11: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it.

0: oppure chiama il numero verde 800 077 717. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15.30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
1: Quando torniamo qui su Latte e Miele cercheremo di capire cosa sia questo Project Freedom, quindi progetto libertà voluto da Trump in Iran. Prima vi lascio a Mina con Insieme, poi Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

Si può dare di più con il trio delle meraviglie Morandi, Tozzi, Ruggeri qui su Radio Latte Mia. Naturalmente questa è storia della musica contemporanea italiana, naturalmente. Allora, parliamo appunto di questo progetto Freedom. Va ricordato che ci sono 2400 persone in mezzo al mare. Si tratta insomma dei marittimi bloccati sulle circa 105 navi petroliere, cargo, gasiere nello stretto di Hormuz, stretti tra la chiusura del passaggio da parte di Teheran e il blocco navale imposto da Washington. Allora, cosa succede? Che Trump sostiene che bisogna intervenire come gesto umanitario compiuto per conto degli Stati Uniti, dei paesi medio orientali e in particolare dell'Iran. Perché? Perché queste imbarcazioni sono lì da mesi e quindi stanno finendo anche le scorte di viveri, proprio non riescono a mangiare, non riescono a bere, quindi dovrebbero essere liberati. Vedremo se Trump riuscirà a liberare queste navi, a far passare questi 2000 e più marittimi all'interno dello stretto, perché l'Iran ha annunciato che la trova un'interferenza, quindi un'interruzione del cessate il fuoco.

0: all'interno, Gino Paoli con un sorriso gratis qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di questa intervista che Giuseppe Cipriani ha rilasciato in esclusiva al Corriere della Sera a Francesco Battistini. Giuseppe Cipriani è il compagno di Nicole Minetti, sapete tutta la questione della grazia, e lui dice: non c'è stato nessun inganno con Nicole, stiamo pensando di adottare un altro bambino. Dice che le feste che organizzavano nel ranch in Uruguay erano feste assolutamente tranquille, che non è vero che ci fossero insomma delle escort in queste feste. E poi dice che per quanto riguarda la sua presenza su Epstein File, dice: lo conoscevo ma non ho mai avuto soldi da lui, quindi cerca di difendersi tutti i punti. Se vi interessa potete leggerla. Diamo uno sguardo anche al meteo, già che ci siamo, perché da oggi cambia tutto. Ci eravamo affezionati a questo sole, ma inizia a piovere, è già iniziato a piovere in nord-ovest, soprattutto Valle d'Aosta, Piemonte e la parte occidentale della Liguria, ma pioverà praticamente su gran parte del nord e anche del centro Italia. Domani la giornata forse peggiore, con piogge intense sempre al nord e al centro, e anche mercoledì sono attesi forti temporali.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: Notizie in breve da Estra.
14: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Extra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Extra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Extra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Prosegue il progetto di Extra, la forza dello sport contro bullismo e discriminazione, che fino a dicembre nelle scuole superiori di Marche e Toscana sensibilizza sui temi del rispetto, inclusione e parità.
15: Seguici su www.extra.it e sui social.

Piccoli miracoli, Tiro Mancino qui su Radio Latte Miele. Si attende un piccolo miracolo perché dal 1° maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano che si chiama Davide Lucchelli, ha 24 anni, era in trasferta all'estero con il suo gruppo si chiama Oggetto Sconosciuto. Secondo quanto emerso finora, gli amici che si trovavano con lui a Budapest, quindi in Ungheria, non sono più riusciti a mettersi in contatto con il giovane che arriva da Montà, appunto in provincia di Padova, dalle 20:30 del 1° maggio. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso naturalmente un appello anche sui social network per diffondere la notizia della scomparsa. Indossava un paio di jeans blu, dicono, e una giacca di pelle nera. Certo, c'è grande preoccupazione perché appunto era lì con la band, quindi con amici, doveva suonare, e su di lui non si hanno più

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 8 e 58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
4: Spot. Stile scamosciato, impazza da Globo!
5: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
4: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
5: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori!
4: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti, con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run. E la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
10: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Latte e miele.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, c'è Nicolò Filippucci, il vincitore di Sanremo Giovani qui su Radio Latte Miele, anche molti ragazzi comunque vogliono le storie, le canzoni d'amore. Allora, si torna a parlare di antivirus, perché c'è questa epidemia su una nave da crociera nell'oceano Atlantico che ha ucciso 3 persone, questa imbarcazione è in viaggio verso le Canarie, ci sono altri casi a bordo, non si capisce esattamente cosa sia successo, perché l'antivirus non è un virus nuovo, è un virus che si prende tendenzialmente dai roditori, generalmente dai topi, soprattutto quando, non so, si puliscono le cantine, i garage che non si usano mai, perché in pratica il topo potrebbe avere l'antivirus che si trasmette per inalazione, non so, pulite uno scaffale di una legnaia che non utilizzavate da mesi, ci potrebbero essere le deiezioni del topo, lo pulite, respirate e vi ammalate, è una malattia, un'infezione polmonare che può essere anche grave. Non si capisce come sia possibile che l'abbiano preso sulla nave da crociera, è una malattia con come dire, una lunga incubazione, quindi potrebbero aver preso questo virus prima, però tutti quelli che hanno preso sta nave, cioè, è bizzarra la situazione, e quindi le autorità mediche stanno indagando.

Comuni Mortali c'è anche Achille Lauro qui su Radio Latte Miele, che si è esibito all'Arena di Città del Messico grazie alla sua amica Laura Pausini, perché hanno creato insieme Seise de Marzo, che è la versione spagnola di 16 di marzo. È un grande regalo per Achille Lauro, visto che vuole anche portare la sua musica all'estero. Laura Pausini in Messico è una star assoluta, quindi davvero un bel regalo. Allora, ci sono diversi scioperi che si terranno nel mese di maggio, tra l'altro con questa novità direi abbastanza insopportabile per chi fa il mio mestiere, cioè il problema è che i trasporti pubblici, già prima quelli locali, come dire, facevano scioperi diversi come orario, adesso diversi come giorni anche, quindi c'è una città che sciopera il 5 maggio, un'altra al 7, l'altra al 9, diventa molto complicata anche la comunicazione, quindi credo che sia proprio un autogol dei sindacati, perché si finisce per non parlarne alla fine. Comunque si parte il 6 e 7 maggio, quindi dopodomani, tra 3 giorni, con 2 giornate di sciopero promosse dal sindacato COBAS per il mondo della scuola, soprattutto professori e personale ATA, quindi quelli che un tempo si chiamavano bidelli. Poi il 7 maggio settore marittimo, il 9 e 10 maggio ad esempio il trasporto pubblico a Napoli si ferma, gli aerei si fermeranno invece l'11 di maggio, ci sarà poi uno sciopero generale di alcune sigle il 15 e il 16 maggio, il trasporto pubblico a Milano si fermerà il 15 di maggio e poi la sanità il 18 maggio.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: I want it to be free!
10: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
14: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
17: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
18: Tra poco, quando torniamo su Latte e Miele, parleremo delle novità sul caso Garlasco. Ora vi lascio ai Nomadi con Io Vagabondo, poi c'è Pino Daniele con Yes, I Know My Way. A tra poco.

0: Yes I Know My Way, Pino Daniele qui su Radio Latte e Miele. Allora, il caso Garlasco, questa è una delle settimane più importanti per il nuovo filone di inchiesta, perché sapete che mercoledì 6 maggio Andrea Sempio potrebbe essere interrogato. Dico potrebbe perché potrebbe anche avvalersi della facoltà di non rispondere, come è già successo, già succede in molti processi, ma su di lui si è abbattuta, come dire, una tempesta perfetta nelle ultime ore, perché alcuni giornali hanno pubblicato, in realtà non è notizia nuova devo dire, già si sapeva, praticamente lui ha partecipato con commenti pesanti a un forum. Sapete che un forum sono delle pagine su internet dove ognuno scrive quello che vuole su un argomento, e lui in effetti era ossessionato da una ragazza che non è Chiara Poggi, che è un'altra ragazza, addirittura la difesa vorrebbe citarla come testimone in tribunale. Lui ne era assolutamente ossessionato, ma ha scritto cose molto pesanti, a parte che ha pubblicato migliaia di messaggi, e lì c'erano definizioni anche su atti violenti importanti. Naturalmente non vuol dire nulla, ma a due giorni dall'interrogatorio, da pochi giorni dal probabile rinvio a giudizio, questa cosa che lui era, come dire, ossessionato dalle donne, diventava aggressivo e violento, ovviamente è un gol per l'accusa.
1: A

0: Eccolo, Eros Ramazzotti con Quanto amore sei, canzone che l'anno prossimo compirà 30 anni, è incredibile. Allora, Marco Rubio, che sapete essere il segretario di Stato americano, quindi il ministro degli esteri di Trump, volerà a Roma tra pochi giorni e dovrebbe incontrare il Papa e dovrebbe forse incontrare anche Giorgia Meloni. Perché è così importante questa visita? Perché sapete che Trump prima ha insultato il pontefice e poi in due occasioni diverse anche Giorgia Meloni. Quindi il fatto che il ministro degli esteri di Trump arrivi a Roma e voglia incontrare il Papa, incontrerà sicuramente Tajani, ma forse incontrerà anche Giorgia Meloni, è come dire un tentativo naturalmente di parlarsi e di ricucire per quello che succede. Vedremo, perché sembrerebbe che il Papa stia nicchiando e abbia detto, se viene il ministro degli esteri americano, parlerà con Parolin, che è il primo ministro insomma della Chiesa, ma non è il pontefice. Vedremo se poi in realtà darà udienza a Marco Rubio oppure no, e vedremo anche se ci sarà questo incontro tra Giorgia Meloni e lui. Allora, nell'attesa, noi cosa facciamo? Vi omaggiamo di due biglietti per il concerto di Gioiola Cinquetti, che sarà il 15 di maggio nella bellissima città di Loreto, al Teatro Comunale. Noi siamo anche radio partner, quindi se volete due biglietti per andare a vedere Gioiola Cinquetti il prossimo 15 maggio al Teatro Comunale di Loreto, vi basta scrivere Gioiola al 335-787-1910.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
2: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica,

0: preferita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info Emoziona.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.

0: mio amore unico, cioè Dolce Nera qui su Radio Latte Miele. Allora, il 24 e il 25 maggio, poi il 7 e l'8 giugno si voterà in 900 comuni italiani, che equivalgono a circa l'11% dei 7894 comuni che esistono nel nostro paese. Tra le città che andranno al voto, 20 sono capoluoghi di provincia. Parliamo di Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna, Messina, Tempio o Pausania, San Luri e Venezia, che è anche capoluogo di regione. La regione dove ci saranno più elezioni è la Sardegna, con 149 comuni al voto. Al secondo posto c'è la Lombardia con 93, al terzo la Campania con 90 comuni. Sono elezioni particolarmente importanti, perché sono tantissime le città, avete sentito, in cui si vota, ma se ne sta parlando davvero poco sui giornali. Non capisco perché se ne parla un po' più di Venezia, perché è una città che è, no, storica, e tutti l'abbiamo nel cuore, ma se ne parla soprattutto per delle polemiche relative alla Fenice, con il licenziamento di Beatrice Venezzi, e poi anche per le polemiche per la presenza dei russi nel padiglione della Biennale di Arte, quindi non tanto di quello che succede dal punto di vista politico. Speriamo che giornali e televisioni diano spazio a tutti i candidati.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: 10 in punto.
2: È lunedì 4 maggio 2026, buongiorno da Francesco Bianco e da Matilde Brizzi, che è appena arrivata.
3: Ciao a tutti.
2: Allora, c'è stato un incidente ferroviario nella metropolitana Milano a Cadorna, che è una delle, come dire, più importanti per numero di passeggeri. C'è lì il 118, ovviamente ci sono vari feriti e contusi, ma nessuno è grave. Oh. Quindi ci sarà caos, immagino, sulla rete metropolitana, ma non c'è nessun ferito grave, questa è una buona notizia.
3: Sì, è stato difficile arrivare oggi, ma come sempre ce l'abbiamo fatta.
2: Immagino, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Allora, oggi apriamo subito l'almanacco, per fare cosa? Per apparecchiare l'oroscopo di Paolo Fox, certo, tramite una perla ispirazionale che possa valere per tutti i segni, no?
2: Qual è? Di chi è?
3: Oggi è nata nel 1929 Audrey Hepburn, sì. Ladies and gentlemen. Tra tutte le sue frasi, diciamo, ispirate dall'eleganza, mm-hmm, secondo me, questa la trovo molto umana. Vado. Io credo, disse, io credo che ridere sia il modo migliore per bruciare calorie.
2: Ero ossessionata lei dalle calorie, infatti.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Nuova settimana con le stelle di latte e miele. Ariete, grande energia, voglia di fare, ma qualche ostacolo pratico. Più volte ho spiegato, soprattutto chi si è dovuto fermare, chi è rimasto in silenzio, magari non per colpa sua, ora deve riprendere quota e magari i risultati non sono come prima. Ma se si agisce con cautela e lungimiranza, presto ci sarà fortuna in arrivo. Il Toro, con Mercurio nel segno, ha belle idee e buoni progetti, quindi è un periodo attivo sul lavoro con possibilità concrete nelle prossime settimane. Serve impegno e anche un po' più di disponibilità in amore. Per i gemelli, giornate un pochino sottotono, nervose, forse manca il supporto di qualcuno, presto arriverà una ripresa, un recupero dell'energia e tra l'altro devo dire che le idee buone non mancheranno. Il Cancro vorrebbe avere un po' più di chiarezza in alcuni rapporti, c'è stata una delusione, una persona che pensavi fosse dalla tua parte si è rivelata lontana. Questo vale anche per il lavoro, è tempo di affrontare verità, sistemare legami importanti. Leone, stelle molto favorevoli per progetti, sentimenti, e questo è un momento anche di preparazione ad un'estate importante, quindi ci vuole un po' di pazienza, ma puoi proporti, farti valere, fare dei test, affrontare, diciamo così, anche dei colloqui per ottenere molto a breve. L'unica attenzione è quella riguardante le questioni economiche e le spese. Vergine, tensioni e stress passeggeri, soprattutto nei rapporti, e poi da metà settimana migliora tutto. Con più chiarezza può essere portato avanti un amore che in questi giorni porta delle piccole intolleranze o momenti di incomunicabilità. Bilancia, maggiore lucidità dopo un periodo pesante, devi però fare delle scelte importanti per il futuro, soprattutto nell'ambito del lavoro, e qui metto in discussione non le tue scelte ma quelle degli altri, soprattutto se fino ad oggi ti sei sentito messo da parte, hai dovuto ripartire da zero, vuoi ottenere maggiori considerazioni, è ovvio che sia così. Amore in recupero, Venere aiuta. Scorpione, settimana forte ma impegnativa sul piano economico perché l'opposizione di Mercurio porta maggiori spese, importante sentirsi sostenuti anche dall'esterno. Se ti fanno una proposta, se vuoi proporre qualcosa, agisci liberamente. La seconda parte di maggio sarà fortunata assieme al mese di giugno. Il Sagittario vive un desiderio di cambiamento, di crescita. Per quanto riguarda il lavoro, Marte e Saturno promettono bene, Giove addirittura ancora di più da luglio, ma in amore serve un po' di pazienza. pazienza. Probabile che qualcuno, dopo una storia conclusa o magari una situazione deludente, non si sia ripreso o magari non voglia rimettersi in gioco. Per chi ha una storia da tanto tempo è necessario ritrovare stimoli. Capricorno, tanto stress, tanta fatica, però c'è un po' di sollievo, decisioni importanti in vista. Magari stai lavorando con persone diverse dal passato. C'è stata una promessa non mantenuta, ti avevano offerto un programma, pensavi che qualcosa andasse a buon fine, poi c'è stato uno stop, vai oltre, hai le spalle larghe. L'acquario deve stare attento alle spese, con questo mercurio contrario, amore e incontri però sono favoriti. Insomma, vince la fantasia, vince la passionalità, attenzione però nelle questioni burocratiche, nel maneggiare carte di credito, conti, perché c'è da rivedere qualcosa o magari da proteggersi. Pesci, emotività alta e qualche tensione nei legami interpersonali. Hai bisogno di stabilità, hai bisogno che qualcuno riconosca la tua presenza anche nel lavoro. Giornate un po' stralunate, da mercoledì va meglio. Vi abbraccio, vi aspetto domani. Ciao!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: anche questa aranciata servitaci così sul vassoio giallo di Radio Latte Miele, gratuito di Radio Latte Miele dal Fra da Quintale, ci apre un po' le porte verso la bella stagione, no? La stagione estiva, quella più calda, in cui dobbiamo rinfrescarci anche a suon di aranciata, anche perché sapete, lo diciamo spesso, adesso il low alcohol, quindi tutte quelle bevande che hanno un bassissimo, no? Una bassissima quantità di alcol, vanno più del prosecco, no? Dei gin tonic, Mati, però sono appena passate le 10. Sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Iniziare lunedì così, parlando di super alcolici, in un programma che si chiama Caffè e Cliché, anche oggi vi tiene compagnia tra le 10 e le 12 qui su Radio Latte Miele. Alla voce colpevole Matilde, con voi in regia Gloria e Stefan, quindi state pronti a muovere quel bacino, quelle spallucce. Nel fuori onda, in effetti, Francesco Bianco, che sa tutto di tutti, soprattutto delle superstar, ci ha detto una cosa particolare su Audrey Hepburn e il suo rapporto col cibo, anche quando invitava ospiti a cena tipo Sofia Loren. Tra poco ve lo racconto qui su Latte Miele.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor, collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura le borse europee, e restano altissime, sopra i $100 a barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il Premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano e batterista 24enne padovano, Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis, Sinner vince anche l'ATP di Madrid. L'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1, 6-2 in soli 57 minuti. Per il numero uno al mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Spa
12: Shot.
13: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
14: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
15: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
16: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
15: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
17: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
18: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
19: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077

0: e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: detto che ci porta nella terra, anche nella terra dei The Colors, quindi Napoli. Siamo partiti stamattina con la perla che ha apparecchiato l'oroscopo di oggi, una perla, una citazione presa da niente po' di meno che da Audrey Hepburn, che nasce oggi il 4 maggio nel 1929. Quindi innanzitutto, se qualcuno all'ascolto è nato oggi, condivide il compleanno con questa, con questo simbolo di eleganza e dolcezza incredibile. Io sarei molto contenta di condividerlo con lei. Tanti auguri a tutti. Se qualcuno è nato proprio oggi, era fissata con le calorie, tanto che la perla di oggi, la ripeto, è stata questa. Lei disse: io credo che ridere sia il modo migliore per bruciare le calorie. E mi sembrava una perla anche positiva, che ci faccia sorridere, anche perché lunedì dobbiamo sorridere oggi, no? E invece arriva Francesco Bianco e ci dice: però lei era troppo fissata con le calorie. In effetti ha anche sofferto di disturbi alimentari. E una volta Sofia Loren raccontò che lei venne invitata a cena da Audrey Hepburn, ma sulla tavola, diciamo, c'erano delle porzioncine buone, però un po' misere. Io ho una zia uguale, fa del cibo buonissimo, ma le porzioni sono sempre risicate. Quindi che fece Sofia Loren? Tornò a casa e si fece delle belle fette di pane e salame. Parliamo di superstar, quindi cade a fagiolo il disco Latte Miele che abbiamo scelto come vostra colonna sonora per questa settimana appena iniziata. È firmata da due grandissime superstar, loro sono Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Ma come stanno bene insieme queste voci, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, il disco latte miele di questa settimana. Continuiamo a parlare del ridere e della relazione tra il ridere e gli addominali, ma anche tra il ridere e le rughe. Conosco più di una persona che, pur di non alimentare quelle che sono le famosissime rughe del sorriso, io le descrivo come quel siparietto che parte dall'estremità delle narici del naso e arriva fino alla nostra bocca, che se ridiamo si allarga in continuazione un po' come un sipario. E niente, sono un po' il pegno da pagare per avere una vita divertente. Conosco tante persone che non ridono spesso, nemmeno sorridono spesso, per non alimentare questi tipi di rughe. Ma c'è il risvolto del

0: la medaglia. Ridere fa bene agli addominali. Capiamo quanto sia vero. Ho googlato proprio questa cosa, la prima ricerca Google per voi. È vero, quando ridiamo si attivano diversi muscoli, viso, diaframma e addome. Questo aumenta leggermente la frequenza cardiaca, quindi possiamo parlare di cardio? Di sport cardio? No, signori miei, non possiamo parlarne. Sappiamo che ridere per 10-15 minuti di seguito, però, continui, può far bruciare dalle 20 alle 40 calorie. Che se vogliamo fare un esempio di assunzione di un cibo, no? Tramite il quale si assume la stessa quantità di calorie, una nocciolina, un'arachidina, ok, quelle dell'aperitivo, ci fa ingoiare 30 calorie. Quindi ecco, ridiamo non proprio per gli addominali, ma per vivere bene. Ma non speriamo di dimagrire troppo.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pitarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Spot.
9: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità, prezzi super convenienti.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
12: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
13: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
14: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
13: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
14: E per il tuo matrimonio?
13: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
0: Per chi non lo sapesse già, un annuncio per tutte le Lia all'ascolto. Lia, quindi, tra le mille Sara, Giulia e Anna cantate dalla musica italiana, c'è anche una canzone per il vostro nome. Arriva Baglioni dal 1970.

suona il 1983, uno degli anni secondo me più belli della musica italiana e internazionale. E infatti, per esempio, Bollicine, l'album e un pezzo di quell'anno, un altro pezzo di Vasco di quell'anno, è stato eletto come il disco italiano più bello della storia della musica italiana da una rivista americana, però quindi è una analisi fatta con degli occhi stranieri, con degli occhi esteri. Noi andiamo a New York per le nostre prime chiacchiere di questo lunedì 4 maggio insieme qui su Caffè Cliché. Abbiamo parlato spesso ultimamente del grande ritorno, oppure del fatto che ci siano delle riviste di carta che in realtà non muoiono mai, che vengono continuamente comprate, tra cui tutte quelle enigmistiche. In Italia ovviamente ce n'è una più famosa delle altre. Bene, invece la popolazione enigmistica americana, guidata da una grande passione, il cruciverba che tutti i giorni esce in una delle riviste più comprate d'America, quindi il New York Times, è andata sotto shock, è andata in tilt, perché per la prima volta il New York Times ha pubblicato un cruciverba irrisolvibile. Ma siccome è una testata che detiene tantissima credibilità, nessuno degli appassionati di quel cruciverba ha pensato: ok, forse c'è un errore di stampa, forse hanno sbagliato la griglia del cruciverba, le caselline nere con quelle bianche sono state invertite. No, hanno tutti pensato di non essere in grado di risolverlo. La sera stessa, questo è successo lo scorso sabato, la sera stessa con un annuncio web, il New York Times dice: ragazzi, la versione vera è quella online, quella corretta, scusate, abbiamo sbagliato. Ma loro hanno detto: eh no, io volevo la versione cartacea, l'enigmistica. Si

0: terribile regia. Un'occasione di karaoke dopo l'altra, vita spericolata. Vasco, ancor prima per i 70 Baglioni e per i 90 dal 93 la title track Nord, Sud, Ovest, Est, e dovrebbe chiamarsi proprio così la seconda stagione della serie TV di grandissimo successo degli ultimi anni, dedicata proprio alle avventure degli 883. Noi stavamo parlando dello shock americano, perché sapete, il mondo è pieno di conflitti, ma i problemi veri sono legati all'enigmistica, cioè al fatto che il New York Times, questa rivista compratissima, questo quotidiano compratissimo negli Stati Uniti e non solo, ha pubblicato un errore all'interno dell'iconicissimo, conosciutissimo cruciverba che fornisce ai suoi lettori tutti i giorni. Ma nessuno, nemmeno tra le testimonianze c'è quella di una insegnante di scrittura al Trinity College, nemmeno lei ha pensato che fosse stato un errore di stampa o un errore di contenuto. Tutti hanno pensato: dai, sarò io che sono incompetente o che ho qualche lacuna. Questo getta una luce molto umile sui lettori e le lettrici del New York Times, e quindi stamattina apparecchiamo, siccome è lunedì, un momento un po' enigmistico, perché anche in Italia l'enigmistica va alla grande. Le riviste enigmistiche sono quelle più comprate, quelle che più sopravvivono a livello cartaceo anche dopo l'avvento, no, e la diffusione del digitale. Ci potete mandare degli indovinelli al 335 787 1910. Inizio io con uno molto base: la D come diacono, la D più famosa dello spelling italiano. Oppure vi posso dare un altro indovinello per la canzone che arriva dopo un pizzico di pubblicità: Festival Bar 2001, Valeria Rossi che canta, e il titolo contiene tre parole.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
8: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
8: Globo Biancheria, per la tua casa.
7: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: musica.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
0: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele 0736 30 41 31.

0: voi all'ascolto di Radio Latte Miele, ve lo immaginate il Festival Bar, la storia del Festival Bar senza questa canzone di Valeria Rossi, Tre parole, dal 2001, senza tutte le partecipazioni di Zucchero, senza le 9 partecipazioni di Alexia, la storia del Festival Bar. Siamo qui nostalgici a sognare tempi in cui l'estate voleva dire solo Festival Bar, ma anche oggi, anche adesso, siamo pieni di festival, concerti. Radio Latte Miele, come sempre, vi fornisce in omaggio talvolta dei biglietti per andarvi a vedere delle serate pazzesche, e tra poco annunciamo l'ospite di cui potreste portarvi a casa 2 biglietti oggi. Ma siccome siamo usciti da una canzone che si chiama Tre parole, parlavamo di spelling, questo programma Caffè Cliché si chiama così perché i cliché a me mi affascinano da morire. Per esempio, ma perché nello spelling italiano la D è domodossola? Cioè, se la B è Bari o Bologna, se la A è Ancona, se la C è Cagliari o Como, quindi città famosissime, perché la D è quel misero paesino bellissimo? No, non volevo, capito? La amo, anche solo per il nome, domodossola, suona da Dio. Beh, perché in Italia non ci sono tante città con la D, ok? Più famose di domodossola. Ne dico alcune. Desenzano del Garda, viene lungo lo spelling se te devi dire la parola dado, per esempio, no? Desenzano del Garda, Ancona, Desenzano del Garda, Otranto, difficile. Desio, sempre in Monza nella provincia di Monza Brianza, Lombardia. Questa non so la pronuncia, non lo dico. Dolo in Veneto, Dobbiaco in Trentino Alto Adige, Deruta in Umbria, insomma domodossola è la più famosa ed è l'unica lettera, se ci pensate, dello spelling italiano che non cambiamo mai. Latte miele.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: 11:01.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Madame insieme a Marrakesh sono due grandi amici. Volevo capire insieme a Marrakesh è proprio il titolo di questa canzone. Nei miei sogni questa batteria, la batteria presente all'interno di questa canzone, riprende They Don't Care About Us, quindi un grandissimo pezzo, un pezzone di Michael Jackson. È al cinema con il suo biopic chiamato Michael. Sicuramente tante persone all'ascolto l'hanno visto, l'hanno apprezzato o l'hanno criticato, ma è quello che si fa ogni volta che ci si siede comodamente su una poltrona: critichiamo, no? Oppure ce la gustiamo quell'esperienza. Allora, ci scrivono dal Cile stamattina. Voi sapete che io, Matilde di Caffè Cliché, ama salutare chi ci ascolta da fuori dall'Italia, e c'è Vendaval, perdonami se sto pronunciando male il tuo nome, che ci fa delle richieste musicali, ma in questo momento non è in onda un programma che risponde alle vostre richieste musicali, ma tranquilli, l'ufficio musica di Latte Miele è incredibile, quindi qualcosa da cantare, da ballare lo trovate sicuramente. Quello che possiamo fornirvi però è il numero di Latte Miele en español:
1: 335-787-1910.
0: Quindi ve lo ripeto in italiano: 335-787-1910, il numero al quale stamattina potete provare a portarvi a casa due biglietti in omaggio per voi e il vostro più uno preferito per la data del Live Club Tour di Ermal Meta. Quindi sarà il 12 maggio al Fabric di Milano. Basterà scriverci Ermal Meta, ripeto, al 335-787-1910.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Spider-Man Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti. Veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
5: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
6: Fotografie, latte e miele. Latte e miele.
7: Radio Latte Miele,
6: la tua musica italiana.

la regina di Solarolo. Un grandissimo saluto a tutti coloro che ci ascoltano da quelle parti. Questa è Radio Latte Miele, questa era Lara, vedi? La regina di Solarolo. E poi Mati, sbagli il nome della Pausini, aspetta. Lo sapevo, la regia mi stava guardando in modo sospetto, è arrivata la conga per farci ballare anche oggi. Vedi, in effetti potevo disannunciare la Pausini dicendo anche la regina anche dell'America Latina, eh? E quindi un saluto a Gloria Estefan, un saluto a Laura Pausini, un saluto all'America Latina, oggi ci ascoltano anche dal Cile, 3355 10 8 10. E poi il resto, dai, sarebbe meglio lo diceste voi se sapete lo spagnolo al mio posto. È lunedì e quello che succede in tutte le puntate del lunedì di Caffè Cliché sul Latte Miele è che cerchiamo di ritornare un po' tra i banchi di scuola. Abbiamo parlato della non morte del cartaceo quando si tratta di riviste enigmistiche, ma sapete che anche i libri se la stanno passando veramente, veramente bene? C'è un ultimo studio che ci racconta che i più giovani, quelli appartenenti alla generazione Z, quindi quelli nati tra il 97 e il 2010, ma anche la generazione Alfa, quindi quella nata nei 12 anni successivi a partire dal 2010, per un buon 30% fa parte di un book club, di un club del libro. Quindi sono questi ritrovi mensili, quindi tu una volta al mese ti ritrovi e parli del libro del mese, il libro che hai letto individualmente da solo per quel mese. Sapete, è molto molto interessante e c'è lo zampino di una grande star internazionale per questa nuova tendenza, è Dua Lipa. Ma adesso ci ascoltiamo la Michelin.

Kate Bush su Radio Latte. Scherzo, Francesca Michelin nella sua ultima pozione magica. Il suo tour di quest'estate si chiamerà Strega Comanda Tour. Che bel titolo, e una donna non può. È l'ultima novità, è uscita venerdì 1 maggio ed è proprio una bella stregoneria. Se avete sentito questo ritornello magico un po' in minore, ma il sound lo conosciamo già perché è super super anni 80. Forse negli anni 80, tornando alle nostre chiacchiere, si leggeva un po' di più perché c'erano meno schermi, c'erano dei passatempi meno digitali e forse anche più difficili perché ti dovevi applicare un po' di più. Oggi, tra il guardare una serie, un film o leggere un libro sulla stessa storia, si tende, io per prima che amo leggere le parole o amo anche scrivere, si tende, no, a preferire l'elemento più fruibile, l'elemento più facile che ci fa sentire un tempo più libero, no? Più spensierato. E invece grazie ai giovani, anzi giovanissimi, quelli nati tra il 97 e il 2024, quindi generazione Z e generazione Alpha, sta tornando in voga il club del libro. Tutto è nato dal club del libro di una superstar internazionale, sto parlando di Dua Lipa, questa British / Albanian songwriter, singer, insomma Dua Lipa, quella che si sposerà a Palermo a settembre, su tutti i giornali italiani per questo, in questo momento, e aveva fondato il suo club del libro online, quindi se ne parla online, ovviamente, magari sta ritornando il cartaceo, però i club, quelli sì che diventano digitali, per far incontrare persone anche lontane da tutto il mondo. Aveva fondato anni fa il Service 95 Club, un libro al mese, perché ha sempre detto che quando lei non è in tour o non è in studio, lei legge in tutti quegli aerei che deve prendere per raggiungere tutte le location del mondo, tanto che nel 2026 Dua Lipa, ripeto, una pop star, una cantante, sarà la curatrice del London Literature Festival 2026. Sarebbe come a dire, sarà l'organizzatrice ufficiale di quello che è il Salone del Libro a Londra. Incredibile. Oh my God.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patente.

0: appartamenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
3: Siamo ancora tra i banchi di scuola, quindi le serenate all'istituto magistrale nell'ora di ginnastica o di religione. Quindi arriverà Franco Battiato dall'81, ma prima i Dick Dick con Senza Luce dal 66.

0: like a rolling stone.
1: Gli Stones che tornano in tutte le canzoni che ci ascoltiamo questa mattina, no? Dai The Colors con Rolling Stones fino a L'81, l'ho annunciata così l'anno di La voce del padrone, quindi Franco Battiato qui su Radio Latte Miele, cucurù cucù. Se sentite un po' di inglese anche nel suo testo, cita tantissime canzoni di altri artisti internazionali, dai Beatles a Bob Dylan ai Rolling Stones, e lo fa perché Google mi dice proprio, ho proprio fatto questa domanda, la dichiaro, la confesso, lo ammetto: perché Battiato cita tante canzoni nel testo di Cucurù Cucù? Per creare, mi dice Google, un collage postmoderno e nostalgico che possa mescolare alto e basso, ricordi personali e cultura pop. Ecco, queste sono le tipiche conversazioni che noi ci aspetteremmo da un club del libro, un po' pomposo, un po' scicchettoso, un po' aulico. Stiamo parlando di questo, il club del libro, almeno, ma non lo so, fino a una decina di anni fa probabilmente ce lo aspettavamo, un club pieno di persone grandi, vestite con papillon e giacche con le pezze sui gomiti a moda professore o professoressa, un bicchiere di vino, un salotto, magari un camino, e invece no, stanno assumendo tantissime altre forme, soprattutto quelle digitali. E qui potreste storcere il naso, come dire, anche questo, anche questa piccola tradizione se la sta mangiando il digitale. Sì, ma la buona notizia è che tante persone stanno ricominciando a leggere, non solo fondando tanti club di libri internazionali, ma andando a creare delle serate all'interno di club che sono fatte apposta per mettere via il telefono, basta scrolling, e leggersi un buon libro. Sì, anche di notte. C'è Giovanotti.
2: La notte è più bella.

0: Davide, alla notte, alla gente della notte, a tutti i DJ, ma anche tutti i fornai, tutti i giornalisti. Pensate chi deve pubblicare, uscire con il primo articolo della giornata che possa aggiornare tutti, ma tu lo devi scrivere tra le 2 e le 4 perché poi va stampato quel giornale. Ecco, vedete, in questo caso meno male che è arrivato il web, perché il digitale, perché questo ha accorciato i tempi per chi deve lavorare di notte per informare noi di giorno. Parlavamo di book club, lo spopolamento, hanno spopolato, ok? I book club, i club del libro hanno spopolato in tutto il mondo grazie alle ultimissime generazioni, ma stanno prendendo delle forme diverse. Vi parlo di alcuni esempi. Ci sono proprio i silent book club. Ci si trova in un bar e si legge in silenzio. Nessuno può parlare del libro per quel lasso di tempo prestabilito. Magari si legge per 2 ore, poi io immagino che se uno esca o vada al bancone a ordinare un drink low alcohol o alcohol free si possa parlare del libro. Vengono organizzati in tutto il mondo anche quelli che si chiamano reading retreat, quindi reading significa leggere in inglese e retreat è proprio quando tu vuoi trattarti bene. Treat è anche un piccolo dolcetto con cui tu ti vuoi trattare bene alla fine del pasto perché sei stato a dieta tutta la settimana, quindi reading retreat, un weekend fuori porta magari immersi nel verde, attenzione, con tutti i libri che vuoi, ma nessun'ombra di telefonino.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Notizie in breve da Estra.
10: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'8ª edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Prosegue il progetto di Estra, la forza dello sport contro bullismo e discriminazione, che fino a dicembre nelle scuole superiori di Marche e Toscana sensibilizza sui temi del rispetto, inclusione e parità.
11: Seguici su www.estra.it e sui social.
12: Latte e miele.

decisa che non ne ha mai sbagliata una sul palco dell'Ariston oppure su altri palchi, oppure anche se lei prende il suo telefono, quel maledetto telefonino, si fa un video selfie e comincia a cantare, perché questa è la voce e la grande capacità di Arisa che abbiamo risentito dal 2012 su Latte e Miele con La Notte. Stanno uscendo sia i live tour che gli album, quasi tutti ormai, di tutti coloro che hanno partecipato all'edizione di quest'anno di Sanremo, tra cui c'era Arisa con Magica Favola. Bene, ho ideato una personalissima e non richiesta top 3 dei tre nomi di album che mi piacciono di coloro usciti da Sanremo. Dunque, al terzo posto metterei Fulminacci, che se ne è uscito con un album che si chiama Calcinacci all'interno del suo tour che si chiama Palazzacci, quindi un grande complimento a chi scrive per lui, oppure a se stesso se si prende il merito e la colpa di questi titoli. Al secondo posto ci metterei un'immagine super italiana che ci ha regalato Saif, quindi Bar Santissimo è il suo nuovo album e ci regala una delle immagini più italiane di sempre, no? Il bar italiano. Però medaglia d'oro per me se la detiene proprio Arisa, che se n'è uscita con tutta la sua eleganza, tutti quei violini inseriti all'interno del suo nuovo album, tutte quelle emozioni profondissime. Però come si chiama l'album? Si chiama Foto Mosse.

0: 12 in punto.
1: Buongiorno Enrico De Dola, ciao.
2: Ti sei ripresa?
1: Dalla festa incredibile di Vaschi?
2: Sì.
1: Sì. Ho fatto la DJ, vi ho messo Careless Whisper nel momento delle coppie.
2: Hai messo cose veramente molto belle. Sì.
1: Bene, bene. Tu cosa ci hai cantato? Ci hai cantato Piotta?
2: Io ho cantato
1: come al solito.
2: 883.
1: Io 883. Sì, come sì, mai ci hai cantato?
2: Dire,
1: è vero.
2: Mai.
1: Senti Enrico, per chiudere le ore di Caffè Cliché, mi faresti lo spelling del tuo cognome?
2: D-E-D-O-L-A.
1: No, con le città, Enrico.
2: Ah, Domodossola,
1: vedi?
2: Empoli,
1: sì.
2: Domodossola, Otranto, Livorno, Ancona.
1: Vedi che la D è sempre Domodossola.
2: Eh sì.
1: Di questo abbiamo
2: parlato.
1: Beh,
2: ma è diventata famosa la D di Domodossola con la ruota della fortuna, no? Di Mac Buongiorno.
1: Ah, vedi, questo mi mancava, sono ignorante.
2: Eh sì, la D di Domodossola.
1: Ah, vedi,
2: famosa,
1: vedi,
2: sì.
1: Benissimo, benissimo. Allora, Harry, io vado ma torno tra...
2: Eh sì, rimani nei paraggi perché
1: sì.
2: Abbiamo un ospite.
1: Sì, sì,
2: con
1: sì,
2: cui
1: sì.
2: Faremo quattro chiacchiere insieme.
1: Insieme, non vedo l'ora, Harry.
2: Circa a luna.
1: Sì,
2: quindi tra un'oretta. Rimane lì, inizia l'indiano, finisce Caffè Cliché con Morandi.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Della settimana dell'indiano. Oggi è lunedì 4 maggio, saremo insieme per 2 ore e mezzo. Iniziamo con la nostra informazione gialla e poi ci lanciamo nell'argomento di oggi.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Prioritario rafforzare la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. Queste le parole di Giorgia Meloni al vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, citando in particolare il nodo dei flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Sul posto i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Sul tavolo anche il conflitto in Ucraina e la crisi energetica con la chiusura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Intanto il ministro della difesa Crosetti a Washington per tentare una ricucitura almeno parziale con gli Stati Uniti dopo le sortite di Trump che prospettano, oltre a nuove sanzioni contro le produzioni europee, ritiro parziale dei propri militari dalle basi nel vecchio continente. Il ministro punta anche alla conferma degli aumenti delle spese italiane per la difesa messi a rischio dagli effetti del conflitto medio orientale. Critiche ma stabili le condizioni dell'81enne ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ricoverato in ospedale secondo quanto reso noto dal suo portavoce, che non ha precisato le cause del ricovero. Figura controversa della vita politica recente americana, stretto collaboratore di Donald Trump che ne ha voluto tessere le lodi su Truth. Giuliani lo scorso settembre aveva avuto un incidente stradale nel New Hampshire, riportando la frattura di una vertebra e altre lesioni. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchellin, trasferta con il suo gruppo punk. L'oggetto sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende ad escludere la rapina, ma tutte le ipotesi rimangono aperte, in particolare quella di un incontro pericoloso. Gli inquirenti hanno sentito anche gli altri componenti della band veneta, ma non sono emerse tensioni tra loro. Sport, volley, finale scudetto maschile. Perugia non molla e batte in rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: musica.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
3: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche e in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
4: Scarica la nostra app Latte Miele Marche e Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
5: Latte Miele.

0: Paola Iezzi, stessa direzione. Iniziamo così l'appuntamento di oggi dell'Indiano.
1: Su Radio Latte Mio, l'Indiano.
0: Buon lunedì a tutti, 4 maggio 2026, Radio Latte e Miele è sempre presente in questa primavera e soprattutto nell'estate, mi raccomando. Questa è una promessa, portate Radio Latte e Miele con voi anche nelle vostre vacanze estive. Non sono ancora vicinissime, ma neanche lontane. 4 maggio 1953, Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare. Dentro questa storia c'è, ovviamente tutti lo conosciamo, no? Il vecchio Santiago che lotta contro il mare in questa avventura impervia. Nel frattempo c'è un certo giovane Manolin che vorrebbe affrontare con lui questa avventura. E quindi oggi io vi chiedo, le avventure della vostra vita, con chi le affrontereste? Ditemi il nome della persona con cui vi portereste veramente in giro per il mondo, la sua empatia, la sua amicizia e il suo senso di responsabilità. 335 787 1910. C'è Fulminacci.

0: me. Maledetto me, Fulminacci, bentornati su Radio Latte e Miele. Giornata faticosa perché è lunedì. Un lunedì che arriva dopo un ponte abbastanza lungo. C'è stato il primo maggio, che era venerdì, tre giorni senza pensieri e senza fatiche lavorative. Ernest Hemingway oggi nella storia vince il Pulitzer, icona del Novecento. Ha vissuto con la stessa intensità che infondeva nelle sue pagine. Corrispondente di guerra, cacciatore, pescatore instancabile, ha trasformato l'esistenza in un'opera d'arte d'azione. Il suo stile, celebre come teoria dell'iceberg, ha rivoluzionato la letteratura. Frasi brevi, asciutte, dirette, dove il non detto pesa quanto le parole scritte. Era veramente un fenomeno. Vincitore, come detto, del Pulitzer, ma anche del Nobel, ha esplorato temi come il coraggio, la morte, la dignità umana di fronte alla sconfitta. Dai campi di battaglia europea alle corride spagnole fino alle acque di Cuba, Hemingway ha cercato la verità nell'essenziale, lasciandoci in eredità il ritratto di un uomo fragile ma indomito. Nel Vecchio e il Mare ci è una coppia potenziale tra Manolin e Santiago, pronti a sfidare ogni avventura nel mondo. Voi, nelle avventure impervie, chi vi portereste? Un fratello, un amico, moglie, marito? Dite tutto quello che volete al 335 787 1910.
1: Su Radio Latte Miele, Le Indiane con Enrico De Dona.

0: Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere. La voce più autorevole per la tua salute.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte e Miele Marche Abruzzo, Regione Marche, Monte Cosaro. Una bisca clandestina scoperta in un ex calzaturificio e 13 persone denunciate. Sequestrati 6.500 euro, moglie e marito gestivano la cassa. Fermo, stroncata truffa dei finti nipote e carabinieri, arrestati due uomini, uno aveva chiesto protezione internazionale, refurtiva riconsegnata. Porto d'Ascoli, vandali nella tenso struttura dell'agraria, 50.000 euro di danni, atleti olimpici senza palestra. 30 giovani hanno sfondato la porta laterale della tenso struttura di ginnastica dell'agraria nella notte tra il primo e il secondo maggio, svuotando gli estintori e rendendo inutilizzabile la fossa di caduta. Danni per 50.000 euro, indagini in corso, a rischio la preparazione di atleti nazionali. Regione Abruzzo, Pescara, l'ordine degli infermieri in piazza per chiedere rispetto e fermare le aggressioni in ospedale. Una lunga e condivisa passeggiata in città, tutti uniti da un messaggio di non violenza a difesa del personale sanitario che sempre più spesso è vittima di aggressioni fisiche e verbali in ospedale. Teramo, sequestro milionario di beni e 3 denunciati per bancarotta fraudolenta. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Giulianova hanno portato al sequestro di 7 immobili a San Benedetto del Tronto del valore complessivo di 1.500.000 euro circa e alla denuncia di 3 soggetti, un commercialista e 2 imprenditori edili per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.
2: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su disney.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele 0736 30 41 31.
7: Latte Miele.

di Radio Latte e Miele è la nostra musica italiana. La celebriamo ogni ora nel viaggio nel tempo. Iniziamo con Ornella Vanoni, l'appuntamento dal 70 e poi la canzone triste del grande Zucchero, era l'86.

Gli anni 80 con Zucchero, canzone triste nel nostro viaggio nel tempo. Con chi partireste per un viaggio impervio? Di chi vi fidate? Dai, esiste l'amico fidato, anche il vostro partner con cui condividere la vita e, perché no, anche delle avventure un po' così che potrebbero essere potenzialmente problematiche. Siamo partiti da Hemingway nella storia che oggi vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare. Mirko di Milano: io porterei mio fratello minore. Litighiamo per il telecomando da 20 anni, ma so che in mezzo all'oceano sarebbe l'unico a non mollarmi mai. È la mia ancora. Giulia da Roma: senza dubbio la mia migliore amica Elena. Siamo sopravvissute a un trasloco ad agosto e a 3 esami universitari nella stessa settimana. Un'isola deserta per noi sarebbe una passeggiata. E sicuramente, guarda, è meglio l'isola deserta a 3 esami in una settimana. Luca da Bologna: porterei il mio vecchio professore di ginnastica, il signor Patti. Ha 72 anni ma sa ancora accendere un fuoco con 2 legnetti. Con lui mi sento al sicuro ovunque. Chiudo con Valentina da Torino: io scelgo mio marito Roberto, calmo anche quando si fora una gomma sotto la pioggia. Amici mai, Antonello Venditti, capolavoro.

0: diventata un'icona della musica italiana. Amici mai, Antonello Venditti, 1992, nel viaggio nel tempo di Radio Latte e Miele, che celebra la nostra amata, straordinaria musica italiana. Il vecchio e il mare, Hemingway, oggi protagonista delle due ore e mezzo dell'Indiano. C'è questo Santiago, anziano pescatore cubano, colpito dalla sfortuna, non prende pesci da 84 giorni. Solo al largo della corrente del Golfo ingaggia una lotta epica di 3 giorni contro un enorme pesce. Tra l'uomo e la preda nasce un legame di rispetto e sofferenza, finché Santiago poi non riesce a fiocinarlo. Il ritorno però è drammatico. Il sangue infatti attira gli squali, che nonostante la strenua difesa del vecchio divorano interamente il pesce. Santiago rientra poi in porto portando con sé solo lo scheletro della creatura. Nonostante la perdita materiale, riafferma però la propria dignità, la dignità umana. Il valore dell'uomo non risiede nel successo finale, ma nel coraggio dimostrato durante la battaglia.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina in negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Spot. Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
4: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Santomero, in via Tarrio Rufo.

0: capolavoro di Cremonini, la nuova stella di Broadway dal 2013, ci porta al Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
2: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Inizia un nuovo gioco della settimana. Cioè, è sempre lo stesso, però il luogo dove mi vado a nascondere è diverso. La settimana scorsa avete indovinato in massa Albert Einstein e oggi mi vado a nascondere dentro un fiore bellissimo. È primavera e quindi mi vado a nascondere in un fiore. Ha una forma, questo è il primo indizio della settimana, che ricorda quella di un turbante o di una coppa rovesciata. Vi spiego come funziona. Ogni giorno un indizio fino al venerdì. L'importante è partecipare, dovete scrivere al nostro numero 335-787-1910, poi nell'ultimo giorno della settimana la redazione farà un'estrazione. Uno di voi si porta a casa i nostri magnifici e giallissimi gadget. Quindi mi sono andato a nascondere oggi e uscirò fuori venerdì dentro un fiore che ha una forma che ricorda quella di un turbante o di una coppa rovesciata. Buttatevi!
3: L'indiano su Radio Lattenieri.

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: canzone estiva di Annalisa ci porta a superare l'una. Sta per arrivare un ospite eccezionale fra pochissimo con noi in studio. Oltre a Matilde Brizzi, con cui affronteremo una chiacchierata, c'è anche il protagonista, cioè Briga. Restate lì nel frattempo. Ok, salute e benessere come ogni giorno, e poi rientriamo per accogliere il nostro gradito ospite.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Con l'arrivo della bella stagione cresce il consumo di frutta, verdura e alimenti leggeri, una scelta apparentemente salutare che però non sempre viene tollerata bene dall'intestino. Gonfiore, dolore addominale e alterazioni dell'albo sono disturbi frequenti quando si cambia dieta in modo improvviso. Abbiamo approfondito il tema con la dottoressa Alessandra Zilli, che è gastroenterologa presso l'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del Sarafei di Milano. Oggi ci occupiamo della frutta, domani parleremo di verdura. Ascoltiamola.
5: Allora sì, diciamo che la tendenza spesso è ridurre il consumo di frutta e verdura quando compaiono sintomi come gonfiore, dolore addominale o alterazioni nel modo di scaricarsi. In realtà le verdure non sono un tabù, non sono un problema, semplicemente bisognerebbe un po' imparare a modulare, per cui ovviamente se magari uno non è abituato a consumare grandi quantità di verdura e frutta, soprattutto cruda, cambiare l'alimentazione pensando appunto di seguire una dieta più sana, più ricca di frutta e verdura in modo un po' drastico, quindi senza un passaggio graduale, può avere un po' l'effetto opposto, quindi farsi stare a peggio di prima.
4: Questo perché quindi avviene?
5: Perché di fatto l'intestino va educato, quindi ha un suo microbiota intestinale che è diverso da un soggetto all'altro. Anche due gemelli omozigoti hanno un microbiota intestinale diverso. Il microbiota, che è l'insieme appunto di tutti i microrganismi che popolano l'intestino, ha un ruolo importante anche nella digestione, perché quando funziona bene ci permette di evitare la fermentazione, che è quella che poi genera l'aria, il gonfiore, e di ridurre quindi la diarrea o la stitichezza. Quando c'è una disbiosi, quindi all'interno di questo microbiota vanno a aumentare i ceppi, diciamo, patogeni o comunque più sfavorevoli, c'è un eccesso di fermentazione, soprattutto quando noi introduciamo grandi quantità di verdura in un intestino che non era abituato a consumarne in grande quantità, i batteri reagiscono fermentando, quindi in realtà è il loro ruolo fisiologico, però ovviamente più arriva frutta e verdura cruda, più loro lavorano e quindi fermentano, e noi abbiamo questa sensazione di gonfiore, di ripienezza, che è molto fastidiosa.
4: Quindi come fare? Se una persona dice da una dieta squilibrata, insomma, voglio mangiare più frutta e verdura, come deve
5: allora
4: fare,
5: magari
4: insomma?
5: Si può pensare di privilegiare alcuni tipi di frutta come i frutti rossi, perché i frutti rossi come appunto more, lamponi, mirtilli sono ottimi per il microbiota perché hanno un'alta quantità di polifenoli che sono antiossidanti, hanno un effetto prebiotico, quindi vanno a nutrire i batteri buoni a scapito, diciamo, di quelli più patogeni.
4: Quindi ma quante se ne possono mangiare di frutti di bosco, insomma?
5: Ma diciamo che l'ideale sarebbe dividerli magari in più quantità, nel senso evitare di prenderli tutti in un solo pasto, ma dividerli tra il pranzo e la cena. E l'altro errore che si fa è spesso mangiare magari la frutta fuori pasto. In realtà la frutta andrebbe mangiata o all'inizio del pasto o appena al termine del pasto, perché insieme ad altri alimenti, proteine e grassi, diciamo, c'è una ridotta fermentazione.
4: Grazie per essere stati con noi.
6: Spot.
7: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Latte e miele.

0: Superstar ci sono Giorgia e Tiziano Ferro. Cara Matilde Brizzi, ti ho detto rimani in zona perché abbiamo un ospite.
1: Sono tornata
0: per Briga.
1: Briga, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, grazie dell'invito.
1: Buongiorno, è una grande giornata per te. Stasera torni live, sei ai Magazzini Generali. Non ho mai visto un artista così tranquillo il giorno di un concerto.
2: Beh sì, ho imparato a gestire la mia emotività.
1: Certo, però caspita, riposare lo strumento, no? Ti vedo proprio, sei felice di questo ritorno.
2: Sono molto felice anche perché mancavo da Milano da tanti anni fino all'anno scorso e quindi due concerti nell'arco di 365 giorni mi riempiono il cuore di felicità.
1: Beh. Però ci hai detto che adori stare a Roma. Vieni
2: sì,
1: solo
2: anche,
1: per lavoro.
2: No, ma anche Milano comunque mi diverte. Di certo, insomma, per quanto riguarda lo sviluppo della mia vita, preferisco stare nella città dove sono nato, però Milano è una città a cui voglio molto bene.
0: Per utilizzare una parola importante per te, stimola sentimenti, no? La tua città, così come la musica dal vivo, che finalmente torna in un periodo molto speciale.
2: Sì, sono diventato papà da un mesetto e oggi ci sarà anche mia figlia Allegra a vedere il primo concerto della sua vita del suo papà.
1: Ecco, allora lei è nata il 25 marzo, no?
2: Sì.
1: Quindi ha poco più di un mese. Come funziona? Metterà le cuffione? Starà in una stanza isolata?
2: No, ai Magazzini c'è il backstage che è dislocato rispetto alla sala, quindi comunque se deciderò di farla salire sul palco chiederò il silenzio da parte del pubblico perché
1: certo,
2: i rumori possono dare molto fastidio, altrimenti se vedo che non sarà possibile non la faccio proprio, cioè non lo vedrà il concerto,
1: non
2: sarà lì nel backstage con la mamma, con Arianna che ne ha visti tanti e che si diciamo passerà la bambina magari con mio padre, che c'è anche mio padre.
1: Abbiamo portato
2: c'è
1: tutto,
2: il mio cane anche nel backstage.
1: Adoro.
2: Cioè Baires ha visto 500 concerti, non ne può più e...
1: Come si chiama il cane?
2: Baires.
1: Sono curiosa.
0: Baires. Allora l'ascoltiamo Allegra, è un pezzo meraviglioso che racconta molto di te, di questo periodo, ma non solo, cioè il Briga cantautore e anche ovviamente artista completo. Questa è Radio Latte e Miele, ascoltiamo Briga che è qui con noi con Allegra.
3: Quando vuoi che succeda qualcosa che non vuole accadere,

0: Briga con Allegra, questa è Radio Latte e Miele. Caro Mattia, sei qui con noi. Arriva in soccorso dell'acqua perché ti sei emozionato ascoltando questo brano meraviglioso. Parlavamo proprio di questo brano, no? Le cose tormentate sono le più belle, sono le più durature. È stato complesso scrivere un brano, ma alla fine devo dire ti è riuscita bene.
1: Grazie.
2: Ci ha detto che sono 5 le versioni di Allegra che ha scartato.
1: Sì, 4-5.
2: E poi perché avevi bisogno di tenerla in braccio.
1: Sì, non, come ti dicevo, io ho bisogno di vivere le esperienze prima di, poi di raccontarle e di renderle canzoni, quindi ho trovato molta difficoltà nello scrivere una canzone per mia figlia che stava per nascere, perché la buttavo sempre su di lei e non avendocela ancora tra le braccia, poi scrivevo delle cose che erano mezze e mezze, non mi piacevano moltissimo, quindi diciamo che ho avuto il coraggio di lasciarle perdere le canzoni che avevo registrato, finché poi non ho trovato la chiave giusta, che era quella di buttarla su di me e raccontare quello che era il mio sentimento in proiezione nei confronti di quello che sarebbe poi stato il giorno della nascita della bambina, quindi come mi sarei sentito. Ed è venuto fuori un bel pezzo molto diretto, molto semplice, perché non lo annovero tra uno dei pezzi più complicati e difficili che ho scritto, anche a livello di lessico, di parole, di scelta di vocaboli, però è un pezzo estremamente efficace.
2: Però è per quello che arriva, perché è semplice e, ed è anche genuino. Ti faccio una domanda su Allegra, che è nata solo il 25 marzo, poco più di un mese, e questa sarà una canzone che si porterà dietro tutta la vita. Ma tu, che sei un cantante e che scrivi le tue canzoni, quale altra ninna nanna ti immagineresti da cantare? Vorresti cantare a tua figlia oltre alle tue canzoni?
1: Allora, l'altra volta è una bellissima domanda, perché una ninna nanna l'ho scritta.
2: Oh, eccoci qua.
1: Ed è proprio una ninna nanna. Però, insomma, volevo uscire con una canzone che fosse diversa da una ninna nanna. Poi questa qui la inciderò e gliela dedicherò. Però l'altra volta stavo mettendo un disco di Manu Chao, perché devi sapere che Allegra sta crescendo con dell'ottima musica.
2: Immagino.
1: Lei si addormenta tutte le sere con Le ragazze di Monaco di Antonello Venditti.
0: Ah, meraviglioso.
1: C'ho una cassetta, audiocassetta di Michael Jackson, Thriller.
2: Ah, wow.
1: E le metto quella. C'è un mio amico Riccardo, che è anche il mio fotografo e manager, che l'addormenta cantandole Michael Jackson. E stavo sentendo Manu Chao in macchina e c'è una canzone che si chiama Miña Galera.
2: Miña Galera,
1: che è una ninna nanna meravigliosa, e avrei voluto scrivere la classica canzone che avrei voluto scrivere io per lei.
2: Certo, certo. E magari lo chiamiamo Manu e vediamo.
0: Ti do un suggerimento per un titolo: Ninna Arianna, magari se tornando a casa trovi addormentata la tua dolce metà e la piccolina.
2: Tutte e due.
1: Anche sì, anche
2: tutte e
1: sì,
2: due insieme. Senti, Ari, ho bisogno di ascoltare un altro brano.
0: Ascoltiamo sempre di Briga, Sognatori. Con la

0: Roma è molto presente nei tuoi brani perché naturalmente fa parte del tuo sangue. Se dovessi associare un grande monumento di Roma ai tuoi amori, Arianna e Allegra, è una domanda difficile, non te l'ho detto prima, però vai, dai sfogo alla tua immaginazione.
1: Probabilmente la Mole Adriana, perché io sono di Piazza Adriana, sono cresciuto lì, perché Adriana è con la A, Allegra è con la A, Arianna è con la A. L'amore che provo per loro è un amore con la A maiuscola, quindi probabilmente quello, però ci sono altre cose molto più di nicchia, che ne so, Arco degli Acetari, che anche quello è con la A.
0: Che niente, c'è questa A
1: che non è un monumento, ma è, diciamo, uno spot di Roma
2: da intenditori,
1: incredibilmente
0: da anche splendido. Milano è con la A, no? A Milano. Canterai
2: certo.
0: Questa sera.
2: Certo, benissimo. Io invece, allora, tu hai una bella storia con la tua grafia, tu scrivi da Dio, ma proprio la calligrafia, no? Speriamo che Allegra scriva bene quanto te, ma sono sicura.
1: Se riprende dalla madre, non lo so.
2: Eccoci. Quello che è sempre successo durante i tuoi concerti, i tuoi incontri con i fan o negli store che hai fatto, è che qualcuno ti chiede una frase delle tue canzoni e poi se le tatuano, cioè direttamente.
1: Sì, ma un botto di gente, sì.
2: Direttamente. Ce l'hai sempre avuta sin da piccolo questa cosa? Le tue canzoni non sono scritte al PC ma sono scritte a mano? Come succede?
1: Allora, questo perché i miei genitori, oltre a svolgere la loro professione, hanno sempre scritto, pubblicato poesie, chiaramente prima, cioè quando io ero piccolo, io sono dell'89, quindi si scriveva, se non scrivevi appena scrivevi con la macchina da scrivere.
2: Caspita.
1: Quindi il primo impatto che io ho avuto, diciamo, con quella che non era carta e penna, era la macchina da scrivere. E mio padre scriveva le poesie, anche mia madre con la macchina da scrivere. E quindi la loro grafia, che hanno una bellissima grafia, sia mio padre sia mia madre, mi affascinava anche molto questa cosa del font della macchina da scrivere.
2: Sì, sì, sì.
1: E quindi io quando ho iniziato a scrivere ero ossessionato da avere comunque una grafia che fosse leggibile, e poi quando io andavo a scuola da piccolo c'era ancora questa cosa delle maestre che pretendevano che tu scrivessi,
2: certo,
1: in un certo modo,
2: certo.
1: Certo, non come negli anni 40 o 50, perché i nostri nonni, diciamo, che hanno studiato, che hanno avuto la possibilità di studiare, alcuni anche laureati, scrivevano da Dio.
2: Sì, sì, sì.
1: Ho avuto la fortuna di avere le mie bisnonne addirittura laureate.
2: Wow.
1: Nei loro diari, prima, sai, quando invitavi degli ospiti a casa, sono lungo? Posso?
2: Vai.
1: Cioè, io ho un diario di mia nonna con una poesia originale di Trilussa, l'Avaro.
2: Cioè, scritta da lui?
1: Scritta da lui.
2: Wow.
1: E ce l'ho esposta a casa mia. E nelle pagine del diario si scrivevano le dediche addirittura in francese, con una grafia meravigliosa, perché il francese era considerato una lingua nobile, una lingua romantica. E quindi, vedendo sempre queste cose, sono rimasto un po', ecco, colpito da subito, da bambino, e quindi ho sviluppato poi una grafia che...
2: E poi per mestiere scrivi. Quindi è bellissimo.
0: Quello che scrivi magari è anche meglio della grafia, di questo siamo certi.
1: Questo senza dubbio, perché non ritengo di avere una grafia particolarmente...
2: No, bella. È molto bella, andatevela a vedere sui profili social di Briga, perché è veramente,
0: bella. E andate a vedere Briga questa sera a Milano.
2: Ma credo sia sold out,
1: ultima chiamata.
0: Sold out, innamorato, quindi, vedi, sì, in questo basta. Caso, innamorato della sua piccola Allegra. Caro Mattia,
2: in bocca
0: grazie.
2: Al lupo.
1: Grazie,
0: no,
1: a voi.
0: Bocca al lupo. Buona musica,
2: buona
0: buon
2: musica.
0: Divertimento.
1: Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere, e permettetevi di mandare un bacio a tutti i radioascoltatori di Latte e Miele. Ci vediamo stasera, e se volete passare anche all'ultimo minuto, sicuramente c'è sta qualche biglietto alla porta.
2: Scusate, c'è il cane, c'è Allegra, sono tutti ora.
0: Caspita.
2: Apriamo a
1: vi aspettiamo tutti.
2: Tutti
1: a braccia aperte.
2: Un bacio.
0: Grazie.
3: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti salcati.

varie in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuali e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Latte miele.

nostro secondo viaggio nel tempo insieme alla scoperta della musica italiana. Un corpo e un'anima, dal 1974 e poi Loredana Bertè. Sono gli anni 80 con Per i tuoi occhi, 1982.

La sua grinta, la sua voce graffiata. 1982, per i tuoi occhi, nel nostro viaggio nel tempo. E parliamo oggi di viaggi, di avventure. La domanda è semplice: chi portereste con voi, dei vostri amici, dei vostri parenti, magari anche conoscenti, che vi aggradano particolarmente, in un viaggio impervio, in un'avventura? Quelle persone di cui vi fidate, ma che hanno magari egoisticamente anche delle capacità importanti di sopravvivenza, quelle persone che sanno accendere il fuoco con due legnetti, ecco, persone che magari sanno tutte le lingue. 335-787-1910. Ora nel viaggio nel tempo c'è una perla della musica italiana, gli anni 90 con Frankie Energy, quelli che ben

0: Ben pensano Frankie High Energy, era il 1997 nel nostro viaggio nel tempo su Radio Latte Miele, un omaggio alla musica italiana bellissima degli anni e dei decenni passati. A proposito di grande musica, vi parlo di uno dei cantautori più raffinati della musica italiana, Ermal Meta. Dopo la data zero di Perugia del 29 aprile, dove è tornato nei club, no, per avere più prossimità con il pubblico, arriva a Milano il 12 maggio al Fabric di Milano per ripercorrere insieme tutti i suoi successi fino al brano sanremese bellissimo Stella Stellina. Se volete partecipare insieme a noi a questo evento, scrivete Ermal Meta al nostro numero 335 787 1910. Vi ricordo il giorno, 12 maggio 2026 al Fabric di Milano. Mi raccomando, smartphone in mano, scrivete Ermal Meta.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Spot.
4: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
6: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
7: Se resti qui.
8: Latte Miele.

0: I Maneskin con Zitti e Buoni stravinsero Sanremo nel 2021, oggi è 4 maggio. E dall'almanacco estrapoliamo un evento storico importante, perché nacque il 4 maggio 1929 Audrey Hepburn, icona intramontabile di eleganza e grazia. Nasce in Belgio, cresciuta poi tra Paesi Bassi ed Inghilterra, vive le privazioni della Seconda Guerra Mondiale, insomma, in un'esperienza che segnerà profondamente la sua sensibilità. Dopo aver studiato la danza classica, approda poi al cinema diventando una stella mondiale con i film leggendari come Vacanze Romane, Colazione da Tiffany e Sabrina. Oltre al talento recitativo che le valse un Oscar, la sua vita fu dedicata all'impegno umanitario come ambasciatore dell'UNICEF. Si spegne poi in Svizzera il 20 gennaio del 93 e ancora oggi resta un modello insuperabile di stile ed umanità, definita dall'American Film Institute tra le più grandi attrici della storia.
1: Su Radio La Semiere, l'Indiano, con Enrico De Donno.

0: Giulia e Coez, quelli come me, superiamo con loro le due. Giochiamo.
1: Ci nascondiamo. Ci nascondiamo.
0: Il gioco di Radio Latte e Miele dell'ora di pranzo si chiama Ci nascondiamo. Mi nascondo il lunedì e venerdì esco fuori con dei bellissimi omaggi, dei gadget gialli di Radio Latte e Miele. Voi non dovete fare altro che buttarvi, indovinare dove mi sono andato a cacciare. Questa settimana sono in un fiore che ha una forma che ricorda quella di un turbante o di una coppa rovesciata. Non lo capite? Fa niente, buttatevi, partecipate poi all'estrazione di venerdì. Un indizio al giorno, sempre più preciso, per naturalmente aiutarvi nell'indovinare. 335-787-1910, ditemi dove mi sono andato a cacciare. Si tratta di un fiore che ha una forma che ricorda quella di un turbante o di una coppa rovesciata.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Spot. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.

sta arrivando l'estate, tanti di noi e di voi torneranno al mio paese, cioè non mio, mio vostro. Serena Brancale con Levante e Delia, questa è Radio Latte e Miele, ultima mezz'ora dell'indiano, buon pomeriggio, il nostro pomeriggio in cui parlare ancora per un po' di avventure. Con chi andreste a fare questi viaggi impervi? C'è una persona che vi dà fiducia? State scrivendo in tantissimi e molti stanno citando il Cammino di Santiago, già fatto o magari in previsione nei prossimi periodi. Il Cammino di Santiago è una rete di itinerari che ultimamente è andato ancora più di moda dopo, per esempio, il film di Checco Zalone, che è uscito proprio sulle piattaforme anche in questo periodo. Convergono questi itinerari alla cattedrale proprio di Santiago de Compostela, che si trova in Galizia, una regione bellissima della Spagna. Nel 2023 il flusso di pellegrini ha superato addirittura 446.000 persone, confermando un trend, come detto, in costante crescita. Questi percorsi variano per lunghezza e per difficoltà, questo cammino francese, no, che si snoda per 800 chilometri partendo dai Pirenei. Il cammino portoghese è più corto, circa 620 chilometri da Lisbona, mentre il cammino del nord costeggia l'Atlantico per 820 chilometri, è il più lungo. Il cammino inglese è più breve, di soli 120 chilometri. Questa non è naturalmente solo una sfida fisica, ma un viaggio spirituale e culturale che attraversa la storia d'Europa, ma soprattutto magari attraversi la tua anima. Durante questo cammino, se non vuoi essere solo, porti la persona fidata, protagonista di oggi. Arriva Gaia, Bossa Nostra.

0: Ancora un buon pomeriggio da Radio Latte e Miele. La novità di Gaia si chiama Bossa Nostra. Un bel gioco di parole, eh? E noi dell'Indiano siamo arrivati alla fine. Vi auguro un ottimo lunedì 4 maggio, anche se è il primo giorno della settimana e sai come funziona. È un po' complicato alzarsi dal letto e andare al lavoro. E dopo soprattutto un ponte lungo come questo. Oggi ci siamo immersi nell'opera straordinaria di Hemingway, Il vecchio e il mare. Hemingway che vince il 4 maggio del 53 il suo Pulitzer. Abbiamo parlato di avventure con chi? Con il vostro amico fidato, conoscente, partner, moglie, marito. Vi siete scatenati perché Manolin insieme a Santiago vorrebbe tanto aiutarlo, ma niente, non ce la fa. Il nostro vecchio Santiago, non il cammino, è il pescatore di Hemingway, alla fine non riesce a portare alla base il suo pesce, ma rimane comunque un simbolo dell'essere umano che non molla mai. Tra poco il pomeriggio continua con Arena Latte e Miele e Andrea D'Agostino. L'Indiano torna domani da mezzogiorno alle 2:30 e in chiusura vorrei ringraziare il nostro ospite di inizio seconda ora, Briga, che questa sera si esibirà a Milano ai Magazzini Generali.
1: L'Indiano con Enrico Di Donato.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 9 alle 18 per circa 150 metri tra gli svincoli di Giulianova e di Roseto degli Abruzzi, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Spot. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere un

0: 031 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Parte il pomeriggio di Radio Latte e Miele con D'Agostino Andrea, presente?
2: Eccomi, presente, hai presente alla lavagna, no?
1: Alla lasagna, a quest'ora.
2: È già mangiata.
1: Ah, è già mangiata.
2: Digeri, certo.
1: Allora vado io, dai.
2: Vai, ciao.

anche alla musica di Luca Carboni su Radio Latte e Miele in questo pomeriggio, questo inizio di settimana dopo un weekend incredibile, ma bellissimo, stupendo, fantastico. Saranno questi i temi di oggi di

0: È lunedì 4 maggio. Ciao a tutti e benvenuti, buon pomeriggio. Io sono Doug e lo sapete già come si chiama questo programma, è vero? Ma certo che si chiama Arena. Con me anche per questa mezz'oretta prima di oggi c'è Enrico. Ciao Henry.
1: Ciao Yannick, come
0: ciao.
1: Stai?
0: Io fossi Yannick sarei molto bene.
1: Vero.
0: Anche visti i temi di cui parlavamo poco fa fuori onda.
1: Sì, vero, vero.
0: Di carattere numerico.
1: Vero, Master 1000.
0: Diciamo che vincessimo qualche torneo di tennis anche noi.
1: Sì, avremmo più soddisfazioni nella vita.
0: E anche più numeri sul conto in banca.
1: No,
0: più cifre, più
1: dai,
0: cifre.
1: Non possiamo lamentarci
0: No. Ci mancherebbe altro. Allora ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, buon lunedì, è appena iniziata una meravigliosa settimana insieme qui su Radio Latte Miele con tantissime cose. Oggi come sempre lunedì ci riserva grandi sorprese dopo un fine settimana veramente veramente da incorniciare per tutti gli sport, perché vabbè, lo diciamo subito, l'Inter ha vinto lo scudetto, ma
1: sì,
0: questo non è un mistero, anzi, però sapete, ad Arena si parla soprattutto di tanto altro, quindi il calcio come sempre lo lasciamo un po' in secondo piano per dare modo.
1: Che ne parlano tutti.
0: Ne parlano tutti,
1: dai.
0: Anche perché poi vogliamo dirlo, stamattina ne parlavo anche poco fa in redazione, abbiamo visto la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Antonelli manco dipinto l'hanno messo.
1: Beh, Antonelli è dietro l'Inter e dietro Sinner, dai.
0: Yannick Sinner piccolino in fondo a sinistra e tutta la pagina dedicata allo scudetto dell'Inter. Diciamo che non voglio fare un 50-50, però un trafilettino.
1: Stai facendo polemica?
0: Un pochino di polemica bisogna farla a volte, dai. Ma scusami, non è giusto. Comunque,
1: Stanno tutti fuori,
0: veramente.
1: Sì, ecco.
0: Come la canzone di Irene Grandi che sentiamo su Radio Latte Miele.

0: Irene Grandi è fuori su Radio Latte e Miele. Un weekend stupendo, veramente bello quello che abbiamo appena trascorso a livello sportivo, a cui dedichiamo oggi, diciamo, un po' la nostra copertina, no? Possiamo dedicare anche noi una copertina a qualcosa, a una coppia italiana in due sport differenti come Kimi Antonelli e Jannik Sinner, che caso vuole, oltre a essere molto amici tra di loro, vincono anche lo stesso giorno.
1: Pazzesco.
0: È incredibile.
1: Accomunati.
0: Ah, esatto, perché tutti i trionfi finora anche di Kimi Antonelli nei vari Gran Premi di Formula 1 che ha vinto in questa sua prima fase di carriera, perché ricordiamolo, ha debuttato veramente da poco l'anno scorso, a 19 anni.
1: Ma bello lui.
0: Manco ci aveva la patente.
1: Arriverà un giorno in cui si scambieranno gli sport e saranno i più bravi comunque.
0: Ma glielo auguro davvero.
1: Sinner in Formula 1 lo vedrei bene. Ma è un genio, è capace a far tutto, dai.
0: Hanno vinto e tutto negli stessi giorni, proprio fisicamente la stessa domenica dove vinceva Antonelli, vinceva Sinner. Chiaramente la carriera di Kimi Antonelli è appena cominciata, ha vinto i suoi primi Gran Premi, la stagione è ancora lunga, può succedere ancora di tutto. Dall'altra parte però c'è un Jannik Sinner inarrestabile che non ha alcun avversario in questo momento.
1: Si può dire fuga da Alcaraz.
0: Alcaraz è al momento infortunato, è fuori per infortunio,
1: certo.
0: Quindi davvero
1: lo ha staccato
0: ulteriormente, non ha proprio nessun rivale in questo momento, eccezion fatta proprio per Carlos Alcaraz, che al netto degli infortuni comunque rimane veramente un fuoriclasse. I record di Sinner in questa avvio di stagione sono tantissimi. Intanto lo ricordiamo, 5 Master 1000 consecutivi vinti da Parigi 2025 dell'anno scorso fino ad oggi. Nessuno nella storia era riuscito ad arrivare a questo numero, infatti tutti gli altri sono di solitamente fermati a 4. A 4 il quinto di solito era un po' difficile da arrivare. Tornerà anche a Roma, l'internazionale di Roma che inizia proprio questa settimana con i primi turni di qualificazione, e ci proverà ancora una volta perché non si ferma neanche per sbaglio. Dice io ci vado, e la cosa che mi piace tantissimo è che non sta a guardare i record. Lui dice io vado per giocare, io vado per arrivare il più lontano possibile, solo che il suo limite ancora non l'abbiamo trovato.
1: Si guarda sempre alla prossima, no? È un po' scaramanzia ma anche metodo.
0: Esatto, lui metodo, c'è una testa incredibile, certo. Una testa veramente quadrata proprio da grandissimo campione. È una striscia impressionante quella di questi due ragazzi italiani fenomenali che ci rendono orgogliosi ogni giorno.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.

0: Morella Mannoia insieme a Ligabue su Radio Latte Miele. Questa si chiama Metti in circolo il tuo amore. Ben ritrovati, ancora un buon pomeriggio e buon lunedì 4 maggio, il mese che comincia, ha cominciato questo fine settimana con grandi feste, soprattutto nel weekend. Ci sarà una festa, però un'altra, che è riservata agli amici di Loreto. Siamo nelle Marche, in provincia di Ancona, dove a Loreto torna ad esibirsi una grande amica di Radio Latte Miele. Siamo molto felici di essere partner del tour che la sta accompagnando in tutta Italia. Stiamo parlando di Gigliola Cinquetti, che ritorna così dal vivo riportando tutti i suoi più grandi successi, le sue grandi esperienze in televisione in Italia e nel mondo, e lo farà in un concerto speciale che si terrà, come dicevamo, a Loreto in provincia di Ancona la sera di venerdì 15 di maggio al Teatro Comunale di Loreto. Noi siamo Radio Partner e quindi siamo molto felici di potervi regalare due biglietti per andare a vedere Gigliola Cinquetti. Dicevamo, lo ricordiamo ancora una volta, metti che qualcuno è un po' distratto e ha alzato il volume in questo momento, 15 maggio al Teatro Comunale di Loreto, provincia di Ancona. Come fare a ricevere questo bellissimo regalo? È sufficiente mandarci un messaggio adesso al 335-787-1910 con scritto Gigliola. I biglietti saranno i vostri.
1: Arena Latte Miele.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Rolling Stones, i The Colors su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, buon lunedì 4 maggio, questa è Arena Latte Miele. Oh, cominciamo la nostra ora piena, quella che va dalle 15 alle 16 insieme come ogni giorno, lunedì, venerdì, siamo qua anche oggi. Ciao a tutti, io sono Doug, come in regia oggi c'è Gianmarco che vi saluta con entrambe le mani, quindi vuol dire che un saluto particolarmente sentito e coinvolto, così come sempre molto coinvolta anche la vostra partecipazione al 335-787-1910. Oggi giochiamo, non si può non giocare, perché torniamo a mettere "se non metti l'ultima noi cambiamo radio", quindi un gioco in cui noi metteremo una canzone alla fine di quest'ora e la suoniamo tutta quanta per intero, però riconoscerla siete voi, perché sarete voi gli annunciatori di questa canzone e la riconosceremo solo grazie proprio alle ultime note. Sentitela qua.

famosissima, molto amata e molto apprezzata. Provate a riconoscerla al 335-787-1910 con un messaggio vocale. Giamma, la facciamo risentire ancora una volta? Vai!

0: Troppo facile, troppo bella anche. Il bello di questo gioco è che poi creiamo aspettativa verso la fine del programma perché sappiamo che c'è questa canzone. Provate a riconoscerla con un messaggio vocale. 335-787-1910.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Spot. Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori.

0: Apple, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
6: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
7: Latte e miele.

Di Biagio Antonacci su Radio Latte Miele, oggi è lunedì, ancora oggi, a distanza di più di 60 anni, di una canzone italiana, nata e cresciuta in Italia, diventata famosa nel nostro paese, ma poi esportata in tutto il mondo. Ovunque, chiunque nel mondo, almeno una volta, così per sentito dire, ha sentito parlare di Toni Renis e quando. Facciamo il contesto. Siamo a Sanremo del 62. Questa canzone viene presentata dal duo composto, sì, da Toni Renis insieme a un altro cantautore, cioè Emilio Pericoli. Si presentano insieme, non va benissimo, nel senso che arrivano al quarto posto. Primo posto fu per Domenico Modugno e Claudio Villa. Ma ciò nonostante, questo ritmetto orecchiabile, questa samba, questa un po' bossa nova, insomma, questi ritmi latineggianti hanno una presa sul pubblico eccezionale. Diventa il disco più venduto dell'anno, ancora dopo più di due mesi, siamo all'inizio di maggio, Sanremo quell'anno era ad inizio febbraio, c'era ancora in classifica ed era lì, bella e tranquilla al primo posto. Nel corso della storia questa canzone è stata rifatta, riscritta, reincisa, reinterpretata, messa in colonne sonore in un sacco di occasioni diverse. Ad esempio esiste la versione in vietnamita, esiste una versione tedesca cantata da Caterina Valente, esiste in inglese cantata da Pat Boone, ce n'è di tutti i tipi ed è finita in un sacco di colonne sonore di film. Ad esempio è presente in The Blues Brothers, il film di John Landis del 1980. La canzone è un capolavoro, la sentiamo ed è Toni Renis, Quando.

Tony Renis e quando, capolavoro della musica italiana degli anni 60, una delle canzoni che rappresentano, e quando la senti pensi subito a un giro in Vespa, non so, su un lago o in costiera amalfitana, insomma è proprio la colonna sonora ufficiale del mondo della dolce vita made in Italy, un po' stereotipata certo, però comunque grazie anche a questa canzone che siamo diventati molto famosi in tutto il mondo per il nostro stile di vita, quindi dobbiamo un po' ringraziare Tony Renis. Noi torniamo a giocare, oggi è lunedì 4 maggio, quindi si gioca insieme al gioco del Se non metti l'ultima, una canzone da riconoscere solo grazie proprio alle ultimissime note, e le note sono queste qua.

basta essere un po' aggiornati. Di solito mettiamo canzoni un po' più demodé, diciamo, un po' più datate. Questa invece è proprio degli ultimissimi anni. La risentiamo, vai!

0: è da riconoscere con un messaggio vocale, perché sarà questa l'ultima canzone di oggi di Arena Latte Miele, l'ultima di questa prima ora insieme. Ad annunciarla sarete voi, 335 787 1910.
1: Arena Latte Miele.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
1: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto. Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione.

0: meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi. Esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
2: Ripartiamo, nuovo viaggio nella storia della musica italiana, pronti a rivivere anche tante belle emozioni. Apriamo tanti cassettini, quindi bisogna essere preparati. Questa volta torniamo nel 78 con una bella canzone di Renato Zero.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

quanto ce n'è di polline nell'aria nella canzone di Umberto Tozzi, ma anche in questo periodo dell'anno in tanti stanno soffrendo. Gli mando il mio abbraccio, il mio supporto, il mio sostegno, anche la mia comprensione, visto che sono allergico da che ne ho memoria, quindi non ho mai avuto quella bella sensazione di entrare al parco senza avere una crisi respiratoria, quindi non mi è mai successo. Comunque, al di là di questi disagi molto comuni tra tanti amici all'ascolto, è il momento di giocare insieme al 335-787-1910, l'ultima chance per riconoscere una canzone, quella che sarà l'ultima di questa ora insieme. Il gioco è: se non metti l'ultima, l'ultimissima canzone, la riconoscerete voi, che ha questo suono qui. Dai, è molto facile. È un successone di da un indizio? Già, ma che dici, da un indizietto? Dai, è una band e loro sono di Bergamo, della zona bergamasca, non proprio di Bergamo città, ma poco fuori. Basta, fine degli indizi. Vi do una, però un altro ascolto lo facciamo, quello sì, vai.

facile, facile, dai che c'è, dai che è facile, dai che è facile. Provate a riconoscerla con un messaggio vocale, perché ad annunciarla sarete voi. 335-787-1910. Tra poco sentiamo anche i vostri messaggi vocali. Tappa negli anni 90, grazie mille, gli 883.

0: gli 883, grazie mille su Radio Latte Miele. E noi siamo pronti per un nuovo 3 su 3. E partiamo dal calcio, visto che non abbiamo parlato poco fa. In Serie A la squadra di Christian Chivu, l'Inter, non sbaglia e conquista la vittoria che vale il 21esimo scudetto, il secondo in 3 anni. A segno 2 giocatori a 10 minuti dalla fine. Sono 12 i punti di vantaggio sul Napoli, secondo a 3 giornate dalla fine. Di nuovo il tennis con gli internazionali d'Italia e di Roma che saranno molto presto entreranno nel vivo. È stato svelato il tabellone dell'edizione 2026. Jannik Sinner, reduce del trionfo di Madrid, debutterà al Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Sebastian Hofner o lo statunitense Alex Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Chiudiamo con la pallavolo. Turchia stregata per le squadre femminili di pallavolo italiane. C'era la Final Four di finale Champions League e Scandicci e Conegliano, che l'anno scorso si sono divise la finale, quest'anno si sono dovute piegare alle avversarie turche che hanno raggiunto così la finale di Champions League in casa. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Spot. Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
5: Latte Miele.

Laura Pausini e Invece No, quando è il momento di scoprire qual è l'ultima canzone di oggi, l'ultima canzone della prima ora, io poi dico di oggi perché metti che qualcuno va via, metti per qualcuno è l'ultima canzone di oggi, sorry un attimo, no, per tutti gli altri invece si va avanti anche con la seconda ora e poi fino a notte inoltrata. Comunque, dicevamo, se non metti l'ultima, l'indizio lo facciamo risentire, Giamma? Vai!

0: facile, facile, dai, sentiamo qualche messaggio.
1: Ciao Radio Latte Miele. Ciao. La canzone è Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari. Io sono Ivonne di Cervia.
0: E brava Yvonne, è giusto, i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco. Non è l'unica, la nostra amica Yvonne, sentiamo qualcos'altro.
2: Ciao, la canzone è Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: E brava amica, vai.
3: La canzone di oggi è Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Oh, là, ciao, giusto.
3: Dimenticavo, sono Arianna da Rovigo, ciao.
0: Ciao Arianna, un
4: ciao,
0: abbraccio.
4: Ciao, la canzone è Pastello Bianco.
0: Sì, giusto, è proprio Pastello Bianco, l'avete capita? L'avete così annusata un pochino e adesso viene un po' quella fame di cantarla questa canzone, che è proprio una di quelle belle da cantare tutti insieme. I Pinguini Tattici Nucleari, e questa è Pastello Bianco. E se...

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Emma e Arcomi su Radio Latte Miele. Questa era Vacci Piano. Ben ritrovati ad Arena. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio. Lunedì 4 maggio 2026. Ciao a Giamma in regia, buon pomeriggio anche a te. Vi saluta, riporto i suoi calorosi affetti. Io sono sempre Doug, quindi pronto a darvi il benvenuto e benvenute a tutti quanti in questa seconda ora ufficiale di Arena Latte Miele. Fatemi fare però un augurio di buon compleanno a una nostra cara ascoltatrice. Lei si chiama Barbara e ci scrive da San Vittore Olona e oggi compie 50 anni. Quindi, cara Barbara, un grandissimo abbraccio da parte di tutti noi di Radio Latte Miele. Ho letto dal messaggio che è un periodo un po' complicato, quindi l'affetto è, se possibile, doppio. Ma già era già tantissimo, così non saprei più neanche dove mettere tutto l'affetto che ti vogliamo mandare in questa giornata speciale. Oggi giornata speciale, certo, per il compleanno di Barbara, ma anche perché ieri c'è stata la gara 2 di finale scudetto di Superlega Volley. Sapete che noi siamo radio partner della Lega ormai da diversi anni e con il nostro Marco Caronna vi raccontiamo tutte le emozioni di questo meraviglioso sport che è la pallavolo. Marco Caronna sarà con noi tra poco.
1: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
4: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
3: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
4: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
3: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Spot. Lo stile scamosciato impazza da Globo.
6: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
5: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
6: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
5: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti, con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run. E la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e Grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare!

0: La canzone di Paola Iezzi si chiama Stessa Direzione su Radio Latte Miele. Oggi è lunedì e abbiamo un appuntamento fisso meraviglioso con il nostro Marco Caronna.
1: Fuori banda, il ritmo del volley raccontato da Marco Caronna. Un'esclusiva a Latte Miele, Lega Pallavolo Serie A.
0: Eccolo qua Marco, allora ti faccio subito una domanda. Quanto hai perso di udito dopo ieri?
2: Dunque ieri io mi sono posizionato con un microfono che in teoria doveva essere di quelli che escludono alcuni suoni nelle vicinanze sotto una rappresentanza dei tamburellieri italiani
0: okay.
2: che hanno portato, non lo so, sembravano Tullio d'Episcopo, Manuca Ce, insomma tutti i batteristi
0: lì.
2: Che menavano tutti a 5 metri da me, per cui faccio fatica a sentirvi, ho fatto la partita in stato confusionale, però insomma eravamo in campo, eravamo in un contesto
0: certo.
2: E Dio benedica coloro che hanno inventato le cuffie, perché sono l'unica protezione. Sì, io mi devo prendere le cuffie, quelle che usano quelli con i martelli pneumatici
0: sì,
2: per andare
0: esatto,
2: in palasport.
0: Esatto. Va bene.
2: Comunque,
0: Marco,
2: abbiamo
0: allora com'è
2: visto...
0: andata? Raccontaci un po'.
2: Abbiamo visto un Civitanova Perugia in cui, come potrei dire? Potrei dire che alla fine l'opposto è ignorante. Che
0: okay.
2: vale, cioè, vedo, l'opposto può essere colto, ma in realtà è ignorante. Perché alla fine, insomma, la partita, secondo me, si è decisa sul fatto che Bentara, opposto di Perugia, e quindi l'opposto deve essere ignorante, è una dote dell'opposto,
0: certo.
2: quindi anche se sa la Divina Commedia ripetuta alla rovescio deve essere ignorante, e alla fine il fatto che lui abbia buttato giù palloni decisivi tirando più forte che poteva è risultato essere vincente, non a caso è stato l'MVP dell'incontro,
0: sì.
2: diciamo che la partita l'ha vinta Perugia 3-1 e diciamo che da Galimberti a Crepè a tutti i psicoterapeutici avrebbero avuto di che lavorare nella partita di ieri, perché al secondo set sembrava che Civitanova avesse già in mano la partita,
0: okay.
2: quindi è stata una partita dal doppio volto, Civitanova l'ha cominciata molto bene vincendo il primo set e poi ha consegnato l'abbrivio mentale della partita a Perugia, che naturalmente essendo abituati a vincere non si sono lasciati scappare l'occasione, grazie anche all'ignoranza del suo opposto.
0: Che è fondamentale. Allora Marco, resta con noi. Intanto sentiamo il disco Latte Miele di questa settimana, affidato a Tiziano Ferro e Giorgia. È Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Tiziano Ferro insieme a Giorgia era Superstar su Radio Latte Miele. Intanto c'è sempre Marco Caronna con noi. Stiamo commentando insieme la partita di ieri pomeriggio tra Civitanova e Perugia, vinta proprio

0: Insieme alla partita di ieri pomeriggio tra Civitanova e Perugia, vinta proprio dai perugini.
1: È avanti 2-0 nella serie, uh-huh. Gioca davanti a 5.000 persone con la maglietta bianca, più ci saranno 5-600 di Civitanova, immagino saranno tutti quelli coi tamburi e si metteranno davanti, vicino a dove sto io.
0: Ti cercano apposta.
1: Eh sì, quello è un fatto, un dato acquisito, e quindi per Civitanova sarà molto difficile andare a impattare in maniera positiva su questa partita. È vero anche che la letteratura sportiva propone sempre il fatto che in qualche modo quando tu sei convinto che vincerai perché giochi in casa, perché l'hai piegati due volte, mm-hmm. perché hai vinto gara 2, sto parlando di Perugia, hai vinto gara 2 anche se non hai giocato benissimo, insomma, e quell'altro invece gioca, come suol dirsi, senza aver nulla da perdere,
0: anche quello conta.
1: È facile che poi capiti. Mm-hmm. Quello che va detto però è che questi ragazzi che vanno in campo hanno una mentalità speciale, cioè in questo momento quelli di Civitanova sono convinti di andare in gara 3, di ripartire da zero e di poter vincere in gara 3, perché stanno pensando a gara 3. Quindi vedremo comunque una partita per cui gli aggettivi che ho usato ieri si sprecheranno, partita sicuramente elettrica, sicuramente nervosa, sicuramente tamburante.
0: Tambureggiante, direi.
1: E comunque lo faremo con una diretta di sette note, sì. Uno speciale sette note che comincerà alle 20:30 e andrà avanti fino a notte inoltrata, quando io sarò in giro con alcuni tifosi in stato di ubriachezza molesta.
0: Va bene, poi ti seguiremo anche sui giornali di cronaca locale, Marco, va bene.
1: Esatto. Grazie. In guardina.
0: Esatto. Grazie mille Marco Carona, allora appuntamento con te questo mercoledì sera, speciale sette note, la gara 3 di finale scudetto. Grazie Marco, ciao.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato Fuori Banda, un'esclusiva Latte Miele, Lega Pallavolo Serie A.

0: mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo. Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Spot.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.

0: In 4 tappe Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia fatta di persone, idee e territori. Prosegue il progetto di Estra, la forza dello sport contro bullismo e discriminazione, che fino a dicembre nelle scuole superiori di Marche e Toscana sensibilizza sui temi del rispetto, inclusione e parità.
1: Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Latte e miele.
3: Così, così.
4: È il momento di mettere le scarpe comode, una maglietta di ricambio da portare dietro, perché andiamo, usciamo, camminiamo nella storia della musica italiana. In questo caso una camminata piuttosto lunga, fino al 1973 con Edoardo Bennato.

Vasco Rossi dal 1985, cosa succede in città su Radio Latte Miele. Intanto Vasco si sta preparando per il suo grande ritorno negli stadi di quest'estate, ma soprattutto per la grande celebrativa data ancora da annunciare, da svelare dove, come, quando, nel 2027, per celebrare i suoi 50 anni di carriera, una carriera strepitosa, incredibile, da incorniciare sotto ogni punto di vista. Vasco, tra l'altro, certo non è più di primo pelo, no, però io in un certo senso lo descriverei così anche tra 10, 15, 20 anni. Proviamo ad immaginarci Vasco Rossi come sarà nel futuro. Comunque sembrerà molto più giovane di come oggi, no? Molto probabilmente, nonostante l'età che va avanti. Grande vitalità, lucidità mentale e un'autonomia nel fare le cose di tutti i giorni. So che descrivendo questo tipo di persona a molti sarà venuto in mente qualcuno. A me ad esempio viene in mente la zia della mia compagna, si chiama Caterina, oggi ha 91 anni ed è una forza della natura. Tutte le mattine fa esercizio fisico in casa, non ha bisogno di niente, si fa da mangiare, fa tutto in totale autonomia e da brava romagnola doc prepara anche la piadina per tutto il quartiere. Quindi avete capito proprio di che tipo di persona stiamo parlando. Sono sicuro che qualcuno vi è venuto in mente che corrisponde a queste caratteristiche. È tanto tempo che la scienza cerca di capire il segreto di questi che hanno definiti super anziani. Li chiamano proprio così, super anziani. Il potere in realtà è qualcosa che è davvero alla portata di tutti, ma lo vediamo insieme tra pochissimo. Intanto, a proposito di gente che non molla mai neanche per un secondo, anche lui ancora in tour, ancora una grandissima vitalità, lo troviamo insieme a Barbara Cola ed è Gianni Morandi.

0: Gianni Morandi e Barbara Cola in amore su Radio Latte Miele. Intanto al 335-787-1910 arrivano anche le prime testimonianze di un'amica che ci racconta: io conosco una signora che a 80 anni ha fatto la traversata in mongolfiera, l'anno scorso è stata in Sudafrica a fare il safari, ha scalato la muraglia cinese e invidio la sua tenacia. In effetti è proprio la descrizione di quello di cui parlavamo poco fa, cioè i super anziani. Grazie Laura per averlo condiviso con noi. Forse proprio questa tenacia è un po' il segreto che di quelli che la scienza definisce in questo modo, persone che non si fermano nonostante magari l'età che va avanti, restano attive, curiose nonostante tutto il resto. Ecco, la scienza ci ha provato e forse è proprio questo il segreto. Sono anche cose che possiamo fare tutti quanti noi a partire già da oggi, quindi rimanere in attività fisica, continuare a coltivare relazioni e hobby e amicizie e avere anche la famosa dieta sana ed equilibrata. Poi la genetica conta, quello è chiaro, però deve essere aiutata, magari indirizzata grazie alle giuste abitudini. Adesso mancano solo le vostre storie, i vostri racconti. Chi è il vostro super nonno, la vostra super zia o l'amico che non si ferma mai? Il numero lo conoscete, è il 335-787-1910.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor, collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Tempo in peggioramento in Sardegna e sui settori di nord-ovest, buono altrove. Nel corso del pomeriggio piogge isolate su Piemonte, Liguria, litorale toscano e Sardegna. Cielo nuvoloso sul resto del nord, soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte fenomeni in intensificazione al centro-nord, specie sulla Liguria e in Toscana. Asciutto al sud sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Shopping a Centro Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
6: Latte Miele.

0: Canzone di Pino Daniele su Radio Latte Miele, lunedì 4 maggio. Sara, una delle figlie di Pino Daniele, che ha ricevuto questo bellissimo regalo, insomma, avere una canzone dedicata penso sia un sogno di ogni essere umano sulla faccia della terra, soprattutto da un grande talento e cantautore come quello di Pino Daniele. Tuttavia i figli di Pino sono tanti. Uno dei più recenti, Francesco, non ha deciso di continuare la tradizione musicale di famiglia, ma si è dedicato a un'altra passione. Sempre stato molto sportivo ed è pronto al debutto nelle gare di automobilismo. Sì, Francesco Daniele esordisce a 20 anni nel campionato Gran Turismo Sprint all'autodromo di Imola. Farà rombare e cantare un'altra cosa, cioè il motore della sua Lamborghini, però esordisce a 20 anni, insomma, un grande talento. Speriamo di vederlo anche molto presto e vedere e sentire ancora nuovamente parlare dei tanti figli di Pino Daniele che insomma anche in queste occasioni fanno parlare di sé in maniera bella, il che significa che il papà li ha cresciuti bene.
1: Arena Latte Miele.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 17 in punto.
2: E per uno che se ne va ce n'è uno che arriva. Ciao Edo, buon pomeriggio.
3: Ciao Doug, buon pomeriggio a te, come va? Tutto a posto?
2: Io bene, so che tu hai fatto il tuo weekend dei pazzi.
3: Mamma mia, ragazzi, abbiamo fatto di quei chilometri. Ieri ho fatto Roma-Milano in 10 ore più o meno abbondanti in macchina, mai più.
2: Beh, da tanto,
3: No, ho beccato, penso, il record di incidenti che si possano beccare in una traversata in macina. Ho beccato tutti i rientri. C'era gente che rientrava.
2: Certo.
3: Probabilmente ho beccato anche gente che rientrava dal Sestriere, che per dar noia ha fatto l'autostrada del sole a venire su. Pazzesco.
2: Ma hanno inventato il treno apposta, Edo. Io sì, te lo dico sempre.
3: Sì, lo so, ma io infatti, cioè, ci avevo anche pensato. Poi ho detto, ma quanta gente ci sarà mai partendo nel primo pomeriggio? E infatti.
2: Pieno così.
3: No,
2: pieno
3: da
2: così.
3: paura. Te tutto bene? Sì, ti vedo
2: tutto bene, sì. Weekend tranquillo, niente scossoni.
3: Hai fatto bene.
2: Sono abbastanza riposato.
3: Anche io devo smetterla.
2: I prossimi saranno belli intensi. Edo, io ti lascio.
3: Va bene.
2: Buona diretta. Grazie mille.
3: Figurati, adesso io prendo aperitivo con gli ascoltatori di Latte Miele. C'è chi vuole lo spritz, chi vuole la birra. Per gli altri l'aranciata di Fraquintale.

riassunto il suo mese di aprile con un post: chilometri accumulati inversamente proporzionali a ore di sonno perse. Beh, allora è iniziato il mese di maggio anche per lui. Questo è il suo nuovo singolo, si intitola Aranciate, era Fra Quintale su Radio Latte Miele. Buon pomeriggio, inizia questa puntata leggermente diversa di Fin qui tutto bene.

0: diversa per tutta una serie di motivi, il principale è che ci sono io a condurla. Ciao, mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti, ho frequentato questo orario qui e là insieme a Simo Rossi, oggi mi ha abbandonato anche lui, cercherò comunque di portare a casa queste tre ore, stiamo insieme fino alle 20, le coordinate non cambiano, c'è sempre il 335-787-1910 per i vostri messaggi su WhatsApp, abbiamo sempre un sacco di chiacchiere da fare, toccheremo tutta una serie di argomenti, a cominciare dal traffico di ieri che è stato massacrante, come dicevo prima anche col buon Andre Dag, ci ho messo 10 ore da Roma a Milano, cose mai viste, penso il record assoluto toccato, e quindi partirei col chiedervi se anche voi ieri siete stati in mezzo al traffico, se eravate tra i tantissimi italiani che sono rientrati dopo il ponte del primo maggio, raccontatemi come l'avete vissuta e se ci sono delle cose che si possono fare per viversi al meglio la coda, perché io più che arrabbiandosi e dormendo, se non si sta guidando non so che fare. Mi raccomando i vostri messaggi, un paio di dischi e poi torniamo a fare due chiacchiere.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
5: Spot.
6: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
7: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
11: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Canzone estiva Annalisa su Radio Latte Miele. Ancora buon pomeriggio, io mi chiamo Edo, sono supplente di Simo Rossi e Vaschi fino alle 20, per fin qui tutto bene. Abbiamo aperto il nostro pomeriggio chiacchierando di traffico, perché vi ho raccontato la mia esperienza personale, queste 10 ore che ho fatto ieri per tornare a Milano da Roma, un'odissea vera e propria. Infatti tutte le volte si abusano di questo termine. Ieri forse ho finalmente capito il perché di questo viaggio così lungo di Ulisse per tornare a Itaca. Ieri è stato più o meno quella la sensazione che ho provato. E allora vi ho chiesto di raccontarmi se intanto voi avete fatto parte di quelle milioni di macchine che ho incontrato, magari sarebbe stato curioso ci fossimo visti e non ce ne fossimo resi conto, o se invece aveste dei consigli per passare nel migliore dei modi il tempo in coda. Io nel dubbio ho chiesto all'intelligenza artificiale, mi sono fatto dare un po' di consigli, dovesse ricapitarmi, anche perché questa cosa delle code, non so se ci avete fatto caso, è sempre più frequente. Di domenica in domenica le notizie sono quelle: bollino nero perché rientra dal mare, bollino nero perché rientra dalle città d'arte, è tutto un bollino nero e rosso nel migliore dei casi. Quindi tra poco vediamo i consigli che mi ha dato l'intelligenza artificiale, aspetto anche i vostri al 335 787 1910.

0: E l'ultima di Gaia si intitola Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Tra l'altro Gaia da poco, da un'oretta, ha postato una storia sul suo profilo Instagram, andatela a vedere se siete malfidenti, è una foto dentro un aereo all'aeroporto di Miami. Beata te Gaia che sei a Miami, un sacco di invidia. Questo per dire che anche Gaia ha evitato il traffico, perché non credo che negli aerei ci sia il caos che c'era il 3 maggio sull'autostrada del sole. Comunque, a proposito di traffico, vi dicevo che ho chiesto all'intelligenza artificiale quelle cose che si possono fare per tenersi impegnati, no? Durante il viaggio, quando si è fermi, quando si va a passo d'uomo. Lei mi ha consigliato frasi con le targhe. Scegli una targa e usa le lettere per comporre una frase assurda. Per esempio, se una macchina ha le prime due lettere della targa, che sono CA, e le ultime due BL, puoi usare tipo fare l'anagramma. E lei consiglia castori assetati bevono latte. Vabbè, curioso comunque come gioco da fare, però potrebbe essere interessante. Oppure cercare le parole, no, all'interno delle targhe. Per esempio, se le prime due lettere di una targa sono ED e poi c'è uno zero, uno che si chiama Edoardo, Edo, come me, dice: ah, guarda quello lì, c'è il mio nome sulla targa, e riderci sopra, sperando che non siate da soli in macchina, altrimenti vi prendono per pazzi. C'è il classico gioco della catena, dove dice una parola e il passeggero successivo deve dirne una che inizia con l'ultima sillaba della precedente. Per esempio, se io dico catena, un altro potrebbe dire Napoli, e poi di lì via con liturgia, e poi vabbè, un sacco di altre parole difficili. Poi c'è il karaoke, si può cantare, ci sono le app da viaggio come per esempio Akinator, che è questo genio che indovina quello che tu hai pensato. Tutto questo se siamo in compagnia. Se invece siamo da soli, dobbiamo aspettare un po' di canzoni e poi vi racconto, anzi vi do qualche consiglio su quello che potete fare. Ci sono sempre i vostri consigli, mi raccomando, tra poco facciamo anche un viaggio all'interno dei vostri messaggi.
1: Fin qui tutto bene!

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Spot.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
12: Latte e miele.

0: che non c'è.
1: Ci sono canzoni che rimangono indelebili nella storia della nostra musica e per ritrovarle bisogna stare sulla Temiele e godersi il nostro viaggio nel tempo. Ripartiamo da un pezzo del 76 di Lucio Battisti, poi andiamo nell'81 con Paolo Conte.

Via con me, Paolo Conte, pezzo che fa parte di uno dei dischi di maggior successo dell'artista, ma che poi ha avuto la spinta grazie ad un grande del nostro cinema come Roberto Benigni. Roberto Benigni, che è stato solo uno dei tanti che hanno reinterpretato questo pezzo, ne cito qualcun altro: Fiorello, La Cruz, I Neri per Caso. Comunque tutte persone abbastanza famose che hanno contribuito e stanno contribuendo a fare la storia del nostro intrattenimento. Buon pomeriggio, voi state ascoltando Latte Miele, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme fino alle 20, abbiamo aperto questo pomeriggio parlando di traffico. Ora vi racconto una delle cose che ho fatto ieri, perché ne ho parlato poco fa in redazione. Ho detto, ma perché non lo racconti? Va bene, lo raccontiamo. Praticamente c'è stato un momento in cui eravamo veramente fermi. Immaginate delle auto ferme in fila, ma non che dici vai ai due all'ora, statici, completamente fermi. Io ho avuto un problema con l'allergia, perché soffro di allergia a tutto praticamente, e allora avevo finito l'antistaminico, allora sono sceso dalla mia auto e ho iniziato ad andare macchina per macchina a chiedere, scusa, ma tu hai dell'antistaminico? E mi sono fatto chiacchiere con un sacco di persone. Ho visto una rock band, gente che stava suonando dietro, nei sedili dietro in corsia, cioè delle cose veramente meravigliose. E mi sembra di aver sentito qualcuno che strimpellava una chitarra elettrica, e ho riconosciuto vagamente questo pezzo del 93 che ritroviamo, è di Francesco De Gregori.

0: Saluto Claudio e i due ragazzi che ieri ho trovato all'altezza di Firenze e stavano andando verso Bassano del Grappa, mi pare. Loro fossero Road to Veneto mentre noi andavamo a Milano. Stavano strimpellando questa canzone qui di Francesco De Gregori, si chiama Il Bandito e il Campione, l'abbiamo appena ritrovata anche su Radio Latte Miele. Ragazzi, se mi state ascoltando, mi avete fatto un sacco ridere. Io stavo andando in giro per auto a chiedere antistaminico e mi sono goduto una piccola performance mentre eravamo nel traffico. Ovviamente non fatelo di scendere dall'auto per chiedere dell'antistaminico se non siete in coda, ci mancherebbe, ancora mi prendono per pazzo. Ci sono un sacco di altre attività che potete fare nel traffico, abbiamo già visto quelle che si possono fare in compagnia, delle frasi con le targhe, le catene di parola, il karaoke. Da soli invece potete ascoltare podcast, pianificare la vostra giornata, quella che dovrà venire, magari direi ieri avreste siete potuto pianificare addirittura la settimana, un po' di respirazione, ascoltatevi un po' di musica, godetevi quanto più possibile il tempo che avete da passare da soli. So che sembrano un po' frasi fatte banali, però io cerco di portare un po' di positività in un momento triste che innervosisce come quello del traffico. A proposito, saluto tutti coloro che sono nel traffico in questo momento, quelli che stanno tornando a casa dopo una giornata di lavoro che speriamo sia stata quanto meno pesante possibile, anche perché quella che seguiva il rientro al ponte del primo maggio. Per tutti voi stiamo insieme fino alle 20 con tante chiacchiere, un po' di musica e, se volete, i vostri messaggi al 335-787-1910.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto

0: Padre Madre, Cesare Cremonini, un pezzo del 2003 su Latte Miele. Io sono Edo, supplente di Simo Rossi e Vaschi per questa puntata di Fin Qui Tutto Bene. Abbiamo chiacchierato tanto di traffico in questa prima ora, visto il bollino nerissimo di ieri, domenica 3 maggio. Voltiamo pagina e lo facciamo con un argomento decisamente più interessante, perché Latte Miele vi regala due biglietti per il concerto di Ermal Meta del 12 maggio qui a Milano al Fabric, un posto bellissimo. Lui è un artista fortissimo, lo abbiamo visto sul palco dell'Ariston con il suo brano Stella Stellina. Beh, se volete andarlo a vedere live e siete nei dintorni di Milano o del nord Italia, avete voglia di fare un viaggio in macchina, tanto martedì non ci dovrebbe essere il traffico che c'era ieri, beh, potete farlo ai biglietti Pensiamo Noi. Come fare per riceverli in omaggio? È semplicissimo, basta scriverci Ermal Meta al 335-787-1910 e noi vi regaliamo due biglietti per la data del 12 maggio al Fabric qui a Milano.
1: Fin qui tutto

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Penso che la state sentendo. Per me appunto è fonte di distrazione, perché la musica è la vita, cioè non avendo diciamo la vista, allora io mi rilasso ascoltando voi. Grazie infinite, vi voglio bene e vi mando un bacione grande, il vostro Gaetano.
3: Ciao Gaetano, un abbraccio a te, grazie mille per queste belle parole. Potevamo iniziare in modo migliore la seconda ora di Fin qui tutto bene su Latte e Miele? Beh, assolutamente no. Ciao a tutti, io sono Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme fino alle 20, abbiamo un sacco di belle chiacchiere da fare, ma ci sembrava giusto dare spazio anche a voi che siete quello che ci permette insomma di andare in onda, perché senza di voi che ci fate compagnia noi parliamo nel vuoto, ed è brutto parlare quando sai che dall'altra parte nessuno ti ascolta, ma noi invece sappiamo di essere ascoltati ed è una cosa bellissima. Se vi va potete parlare, potete, dovete parlare, basta che usiate il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910.

0: Penso che la state sentendo. Per me, appunto, è fonte di distrazione, perché la musica è la vita, cioè non avendo, diciamo, la vista, allora io mi rilasso ascoltando voi. Grazie infinite. Vi voglio bene e vi mando un bacione grande, il vostro Gaetano.
1: Ciao Gaetano, un abbraccio a te, grazie mille per queste belle parole. Potevamo iniziare in modo migliore la seconda ora di Fin qui tutto bene su Latte Miele? Beh, assolutamente no. Ciao a tutti, io sono Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme fino alle 20, abbiamo un sacco di belle chiacchiere da fare, ma ci sembrava giusto dare spazio anche a voi, che siete quello che ci permette, insomma, di andare in onda, perché senza di voi che ci fate compagnia, noi parliamo nel vuoto ed è brutto parlare quando sai che dall'altra parte nessuno ti ascolta, ma noi invece sappiamo di essere ascoltati ed è una cosa bellissima. Se vi va potete parlare, potete, dovete parlare, basta che usiate il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
6: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
6: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
6: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Start.
8: Novità ad Ascoli Piceno con Start. Due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
10: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Notizie in breve da Estra.
13: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Prosegue il progetto di Estra, la forza dello sport contro bullismo e discriminazione, che fino a dicembre nelle scuole superiori di Marche e Toscana sensibilizza sui temi del rispetto, inclusione e parità.
14: Seguici su www.estra.it e sui social.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

0: so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Un gran bel rifacimento di un capolavoro di Fabio Concato. Stiamo parlando di Voilà, rifacimento ad opera di Giuli, che ha chiesto a Concato il permesso di poter pubblicare questo pezzo nel suo disco Solito Cinema, ricevendo un ok. Pezzo originale di Concato, che dà il titolo invece ad un disco che si chiama Voilà Concato Live, disco pubblicato nel 2003, che contiene 16 brani, di cui 14 di repertorio. Quello che era l'unico inedito, ovvero proprio Voilà, è una cover che si chiama Tutto il sentimento, Todo sentimento, di Chico Buarque de Olanda. Pensate che in quel disco sono presenti dei duetti con Anna Oxa nel brano In trattorie e con Samuele Bersani in Gigi. Gli ospiti musicali invece sono Stefano Di Battista al sassofono e una leggenda come Lucio Dalla al clarinetto. Questo per farvi capire come i grandi del passato si dessero una mano anche non solo con la voce, ma anche suonando gli strumenti. È un cantautore decisamente più recente. Il prossimo artista che sta per cantare su Latte e Miele, parliamo di Fulminacci.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Latte Miele. Buon pomeriggio, io sono Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Sono supplente di Simo Rossi e Vaschi in questa puntata di Fin qui tutto bene, e riprendo proprio un post di Fulminacci che, tra le tante cose che ha scritto, post datato 27 aprile, ha messo dentro una verità che personalmente credevo di conoscere, ma che invece non conoscevo. Perché, pensate, lui ha raccontato della fine del suo tour di Palasport, ha ringraziato tutti coloro che sono andati a sentirlo, le persone che hanno condiviso il palco con lui, ha ricordato i vari appuntamenti Padova, Collegno, per quanto riguarda il suo tour che si chiama All'Aperto, e poi ha detto: stupida sfortuna è disco d'oro, ma continuo a segnalare che questi dischi d'oro non sono veramente d'oro, il nome è fuorviante. Quindi i dischi d'oro che ricevono gli artisti non sono realmente fatti d'oro, quelli d'argento non sono l'argento, quelli di platino non sono fatti di platino. Beh, ma di cosa sono fatti questi dischi? Vado a cercarlo su Google, il tempo di qualche canzone, e poi lo andiamo a scoprire insieme.
1: Fin qui tutto bene, sono arrivate miele.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
4: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo.

0: Nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio il sorprendente Mago Alex, venerdì 8 live i Distretto 13, sabato 9 sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10 tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare.

in cui costa di più mangiare una pizza e versi una birretta. Magari ce l'aveva qualcuno in programma per questo inizio settimana e noi vi diciamo dove è meglio andare a cena.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice

0: due pezzoni extraterrestre di Eugenio Finardi e questa Come il sole all'improvviso. Sono appena andati in onda su Radio Latte Miele, buonasera da me che mi chiamo Edo, questa sera supplente di Simo Rossi e Vaschi in Fin qui tutto bene. Avevamo detto poco fa che saremmo andati in giro per l'Italia adesso per scoprire quali sono le città in cui costa di più mangiarsi una pizza accompagnata da una bibita, diciamo una birretta, via, perché pizza e birretta è proprio una combo che sta alla grande. C'è un'indagine che ha fatto Altro Consumo su 30 città italiane, ce ne sono due particolarmente care che sono Bolzano, Palermo e Sassari. In realtà sono tre, perché ho detto due? Vabbè, non so neanche contare fino al tre. È lunedì sera per tutti, ragazzi, abbiate pazienza. Napoli invece ha subito dei rincari importanti per quanto riguarda la pizza, anche del 51%, mentre la città più economica sarebbe Reggio Calabria, anche Parma comunque, e addirittura registrerebbe un calo per quanto riguarda il prezzo medio. Ma di che cifre parliamo? Beh, allora immaginiamo, no? Primo una pizza, una bibita, 10-12 euro. Ora siamo sopra i 14 e nella stessa città addirittura si possono trovare entrambi i prezzi. Chiaramente parliamo di prezzi medi, poi è ovvio che magari nella pizzeria dell'amico costa un po' meno, che in quello dove costa di più magari la pizza è più buona. Noi stiamo facendo una stima solo a livello di cifre perché ci piace tirare in mezzo numeri e soldi. A Bolzano il prezzo medio è 15,04 euro, Palermo 14,56, Sassari 14,53. La più economica sembra essere Livorno con 9,53, Reggio 9,47, scusate, che è ancora più economica di Livorno, Parma circa 10,41 euro, Catanzaro, Pescara, Bari. Sono queste quelle in cui mangiare una pizza e bersi una bibita conviene un po' di più. Poi è chiaro che se la pizza è buona vale anche la pena spendere quei 3-4 euro in più. Non vi sto dicendo di non andare più in pizzeria, anzi, comunque anche le materie prime e il lavoro hanno un costo.
1: Troppo

0: Samuele Bersani, un pezzone del 97, Giudizi Universali. L'ha sempre detto la Maion, chi è? Bersani era un signore che scrive molto molto bene e noi non possiamo far altro che sottoscrivere. State ascoltando Latte e Miele. Poco fa parlavamo delle città in cui costa di più mangiare una pizza. Abbiamo tirato in mezzo anche il fatto che da una città rispetto all'altra può variare il costo della manodopera, quindi il costo effettivo dei lavoratori, dei pizzaioli. E allora mi si è acceso il cervello, ho detto: ma perché non andare a cercare quali sono le professioni pagate di più nel nostro paese? E il CV Perfetto ha pubblicato la classifica dei lavori meglio retribuiti in Italia nell'ultimo anno, e quello più remunerativo è il notaio. Stipendio medio annuo, cosa difficile da dire, di circa 265.000 euro. Bravi, grandi notai, ragazzi. Portateci a cena una volta, cioè, come i calciatori, in alcuni casi anche di più. Si difendono bene anche avvocati e commercialisti, capite bene, no? Nel settore sanitario invece sono i chirurghi e i cardiologi a occupare posizioni di vertice. Ci sta, comunque loro lavorano veramente salvando vite e quindi ha anche senso. In crescita sono le attività legate alla tecnologia, quindi data scientist, machine learning engineer, cyber security manager, che mamma mia, sono parole troppo difficili. Non potete italianizzare i nomi di questi lavori? Per esempio, data scientist, scienziato dei dati, machine learning engineer, ingegnere che fa funzionare le macchine. Non lo so, non so neanche cosa vogliono dire questi lavori, però su LinkedIn vedo un sacco di lavori che sono scritti in maniera inglese solo per farsi più figo. Guardate che la lingua più bella del mondo è l'italiano ed è giusto sfruttarla anche sui social network.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Spot.
4: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
5: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Latte e miele.

0: Marco Mengoni, buona vita dal 2018 su Latte Miele. Mengoni che l'estate scorsa ha duettato con Saif, chiamatelo un po' come volete, lui dice sempre così. Lui che è arrivato secondo nell'ultimo Festival di Sanremo, venerdì uscirà il suo prossimo disco, Santissimo, ma stanotte arriverà un altro brano ad anticiparlo, brano che si intitola Sex on la Santa. Fuori a Luna di stanotte, lui che si è esibito anche sul palco del Primo Maggio, la sua esibizione è stata anche tra le più riprese del web. Come avevo già raccontato più volte, ho adorato il modo in cui lui ha annunciato i vari passaggi del disco, dai featuring alla tracklist, che sarebbe la lista delle tracce, in maniera super creativa, tirando in mezzo il calcio, il fantacalcio, il totocalcio, tutte cose che comunque accomunano gran parte degli italiani, che sono argomenti di discussione nella maggior parte dei bar, ma anche e soprattutto dei luoghi di lavoro. Io meglio che non parli di fantacalcio, perché sta andando sempre peggio, davanti sto facendo dei disastri, ero terzo, ora sono quarto, spero di non finire quinto. Quel che è certo è che anche quest'anno il 95% di noi il fantacalcio lo vince l'anno prossimo.
1: Fin qui tutto bene.
2: Fin qui tutto bene.
1: Su Radio Latte e Miele.

0: 20:01.
1: E comunque, per essere state 3 ore come supplente di Vaschi e Simo Rossi, ce la siamo cavata, siamo arrivati all'ora di cena. Ho bisogno di un po' di serenità dopo questa giornata, ho bisogno di Anna Patti. Ciao.
2: Ciao Edo, buonasera a tutti.
1: Come stai?
2: Bene.
1: Quanti
2: bene.
1: Anni è che non stiamo io e te nello stesso studio da
2: ci
1: soli?
2: Stavo pensando anch'io, non so perché mi veniva in mente qualcosa magari in estate. È probabile.
1: Da soli nello stesso studio?
2: Dici di no.
1: Sempre qualche rompiscatole in mezzo ce l'abbiamo.
2: Ancora prima.
1: Sì,
2: allora.
1: Noi dal 2022 che abbiamo rompiscatole insieme in studio.
2: È vero.
1: Non c'è mai stato una volta. Mi fa piacere rivederti.
2: Anche a me. Sei stato bene in queste 3 ore.
1: Da Dio. Accompagnare gli ascoltatori a fare aperitivo penso sia a volte meglio che accompagnarli a fare colazione, perché io diciamo che divido la giornata in base ai pasti. No? La mattina siamo noi della colazione, pomeriggio c'è Enrico, più o meno ora di pranzo con Andre, poi noi dell'aperitivo e poi ci sei tu che ceni con loro.
2: Sì, ci sta.
1: Che
2: ci
1: bello.
2: Sta.
1: Menù di oggi, tanta musica.
2: Menù di oggi, non perdetevela la puntata, tanta ottima musica, ma soprattutto abbiamo un ospite che ci tiene questa sera a compagnia al centro della musica, che sarà Frankie Hi Energy MC.
1: Vabbè.
2: E insomma, bello perché facciamo 2 viaggi con lui, un viaggio dedicato al suo ultimo album e un altro alla sua musica preferita, così scopriamo un po' di lui, del suo mondo musicale.
1: E allora, se non conoscete abbastanza Frankie Hi Energy, male, però c'è Anna Patti che ci dà una mano, io mi sa che mi fermo e mi godo le vostre chiacchiere. Anna, grazie e buona puntata.
2: Grazie a te, a tra poco.
1: Ciao, buona serata.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle di Latte e Miele per il 5 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, grande energia, voglia di fare, ma rischi di correre troppo. I risultati non arrivano subito, però sappiamo che la fine della primavera e l'estate saranno eccellenti. Se vuoi agire in maniera determinata per ottenere un risultato, muoviti questa settimana perché sei veramente primo in classifica. Toro, periodo favorevole, lavoro, opportunità in crescita, anche l'estate sarà molto interessante. Poi non ci dimentichiamo che gli incontri, l'amore possono tornare ad essere protagonisti. Non fermarti, occasioni concrete e più stabilità. Gemelli, le idee sono tante, il movimento non manca, forse c'è un po' di tensione con gli altri, rischio di piccole incomprensioni, meglio evitare polemiche e seguire il tuo ritmo, ma senza forzare la mano al destino, mi raccomando. Venere parla di amori ricambiati. Per il Cancro c'è più serenità dopo un periodo complicato, possibili tensioni a breve, ma arrivano soluzioni. Tempo utile per capire cosa fare già nel corso delle prossime settimane. Giove nel segno alimenta emozioni particolarissime. Puoi fare pace con qualcuno con cui hai discusso. Il Leone ha delle grandi aspettative, soprattutto in amore, ma attenzione a relazioni complicate o... e non proprio chiare. È vero che a te piace la lotta a livello sentimentale, però ora dovresti anche concederti un po' di relax, possibilità di cambiare rotta e vivere sentimenti più veri. La Vergine vive momenti di stanchezza, di nervosismo, ma c'è un miglioramento in arrivo, perché da metà settimana le stelle indicano più chiarezza, buone notizie anche per quanto riguarda il lavoro, le nebbie del passato si sono diradate. Bilancia, recupero dopo un periodo pesante, serve magari solo un po' di riposo. Amore in recupero nel weekend, attenzione a spese e decisioni importanti. Lo Scorpione deve stare un pochino attento ai soldi con questo mercurio strano. Le novità non mancano, ma le trattative sono lente. Grandi cambiamenti in arrivo, amore in recupero, oggi un po' di nervosismo e di intolleranza si fa sentire. Per il Sagittario l'amore è un po' distante, forse disallineato. Non tutti i tuoi desideri sono stati ascoltati. Il lavoro invece è molto favorevole, idee forti, progetti anche per l'estate. Eventi, segnalate novità già entro pochi mesi. Il Capricorno ha una grande determinazione e certamente non è tipo che si fa mettere i piedi in testa, però serve riaprire il cuore all'amore, trovare un certo equilibrio che sia non solo emotivo ma anche psicologico. Per l'acquario settimana migliore, soprattutto nel weekend, per l'amore, per le relazioni, ma c'è qualche preoccupazione economica o magari dei soldi spesi per condizioni non proprio chiare. Magari devi mettere a posto una questione burocratica, devi pagare un professionista. Insomma, si alleggeriscono le tasche e bisogna evitare che ci sia confusione. Pesci, lavoro forte e protetto, ma emotivamente un po' instabile. Forse in questi giorni, in questo periodo, senti che qualcuno è lontano? Attenzione alle provocazioni. Nei rapporti non cercare la polemica, anzi, grazie al tuo equilibrio interiore potresti fare qualcosa di più per migliorare anche la condizione sotto il profilo lavorativo. In altre parole, se puoi, fai una richiesta entro la fine di giugno. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Rocco Ante è la più bella del mondo qui su Radio Latte e Miele. Tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo. La tua musica italiana.

0: domenica.
1: Safe è il suo nuovo singolo, si intitola Buona Domenica, e noi cominciamo con Al Centro della Musica.
2: Al centro della musica, al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti voi, buon lunedì da parte di Anna Patti, anche da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Buon inizio di settimana a tutti voi. Una puntata davvero molto speciale quella di stasera qui al Centro della Musica, perché ve lo anticipo già, avremo un graditissimo ospite che ci terrà compagnia nei due viaggi di questa sera. Il nostro ospite è Frankie Energy MC. Nel primo viaggio avremo modo di esplorare insieme a lui il suo ultimo album Voce e Batteria, mentre il secondo viaggio, quello della nostra seconda ora, sarà un viaggio dedicato alle sue canzoni preferite, quindi attraverso quelle canzoni scopriremo anche un po' di più dei gusti musicali, non solo, magari dell'infanzia o dei ricordi di Frankie Energy MC, che sarà con noi proprio questa sera al Centro della Musica. Ma come sempre qui tutto parte da una citazione.
4: La miglior musica è quella che ti offre qualche strumento utile per affrontare il mondo. Bruce Springsteen.

0: ci insegna.
1: Simone Cristicchi, l'Italia di Piero, pezzo del 2007 tratto dal suo album Dall'altra parte del cancello. Pezzo divertente, molto divertente, ovviamente insomma una presa in giro di tanti personaggi. Lo stesso Cristicchi dice che Piero potrebbe essere un po' il contaballe per eccellenza, dice, poi potrebbe essere chiunque, qualcuno che conosciamo, un nostro amico, un politico, di quelli che promettono e non mantengono, e rappresenta un po' le contraddizioni del nostro paese, della nostra Italia, dove ciò che vediamo ogni giorno sembra assurdo, ma poi a volte si rivela anche essere reale. Canzone che questa sera abbiamo scelto partendo da una frase del boss di Bruce Springsteen, che dice che la miglior musica è quella che ti offre qualche strumento utile per affrontare il mondo. In questo caso la musica di Simone Cristicchi ci ha offerto come strumento la sua grande ironia.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Viaggio speciale questa sera con protagonista un graditissimo ospite, Frankie Energy MC. Ciao, benvenuto.
2: Ciao e grazie dell'invito.
1: Partiamo dal suo nuovo album, ascoltiamo insieme Pedala e Batteria.

0: più in fretta.
1: Frankie High Energy MC insieme a Jovanotti, pedala e batteria, e siamo molto contenti perché Frankie High Energy è qui con noi questa sera e parliamo proprio del suo ultimo album. Abbiamo appena ascoltato una canzone e senti, com'è nata la voglia di riprendere dei pezzi tuoi del passato e divertirti facendoli in questo modo con degli amici, come nel caso di Jovanotti?
2: Ma dunque, l'idea di Voce Batteria nasce da uno scherzo, da una battuta fatta quando una volta insieme a Donato Stolfi, il batterista, si doveva fare una data con altri musicisti che non c'erano, che non erano improvvisamente disponibili, e lui disse: proviamo a farlo Voce Batteria. E quella cosa mi ha acceso un fiammifero nella testa, e parliamone, perché no? E quindi ci siamo visti e abbiamo provato. Io ero un po' scettico, però man mano che si andava provando ad arrangiare questi pezzi scoprivo quanto versatile sia la batteria e lui come batterista, e quindi li abbiamo arrangiati sufficientemente per poter realizzare un disco e poi farci un tour che adesso partirà a fine maggio. E la scelta dei pezzi arriva dalla riflessione che ho fatto quando tante persone nel corso degli anni mi hanno detto: ma questa tua canzone o quest'altra eccetera è incredibile, attualissima, sembra che l'hai scritta stamattina. E quindi sono andato a rileggermi questi testi e me ne sono accorto anch'io.
1: Sì.
2: E allora ho detto: guarda, forse è il momento di puntare un riflettore sulla voce.

0: Ecco, qui invece abbiamo abbracciato il vuoto e, vivendolo come un diversamente pieno.
1: Esatto, che poi anche l'essenza, no, dell'hip hop, del rap è quello, è parola e suono.
0: Sì, anche perché i dischi dell'origine, i primi dischi di Run DMC era una batteria elettronica, due voci e un DJ, ecco, sulla base di quello. In un certo ci ho provato.
1: Ti sei divertito anche con molti amici, soprattutto sì, in questo disco. Adesso ci racconti, ma intanto se ti va ascoltiamo ancora un pezzo dall'album. Frankie Ianer James insieme a Fabri Fibra, Auto da Fè e Batteria.
2: Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico, il più acerrimo.

0: come immobile.
1: Frankie e Energy MC insieme a Fabri Fibra, auto da fè batteria dal suo ultimo album Voce Batteria. Dicevamo, hai chiamato alcuni amici e li hai coinvolti in questa tua nuova operazione. Prima abbiamo sentito Jovanotti, adesso abbiamo sentito Fabri Fibra. La scelta come è avvenuta?
2: Ma è sulla base del repertorio che avevo scelto per questo disco, e ho iniziato a pensare le varie canzoni a chi si sarebbero adattate meglio, e la scelta di Jovanotti per pedale.

0: la, è stata la prima istantanea, quasi proprio un film banale.
1: Chi più di lui, no?
0: E chi più di Fibra in una canzone che parla di turbamenti, dei propri fantasmi e delle lotte e delle alleanze che bisogna stringere con essi, se non appunto Fibra, che è uno che non ha mai fatto sconti, non si è mai fatto sconti nel momento in cui si è trattato di raccontare di se stesso o di questi temi, e sono felice che abbia accettato di partecipare, soprattutto in questa traccia che ho capito essere già una traccia a lui cara. E devo dire che sono, per me Fibra è un amico speciale, tutti sono amici speciali, ma non ha fatto mistero in più di un'occasione che la mia faida, la mia apparizione televisiva ad Avanzi quando lui era un liceale è stato un importante kickstarter per lui per iniziare la carriera di MC e diventare uno dei rapper più giustamente famosi e importanti per l'Italia. Ecco, questa per me è una enorme soddisfazione, e poi essere finalmente riuscito a fare una canzone insieme.
1: Immagino che anche per lui sia stata un'enorme emozione e un'enorme soddisfazione.
0: Devo dire che sì, cioè almeno questo è quello che ha lasciato trapelare lui, che è anche un po' orso quando si tratta di dimostrare certi sentimenti, però è stato molto generoso. Sì.
1: Bello, perché poi questo si sente anche nella musica che si fa, no? Traspare anche nel risultato finale. Continuiamo l'ascolto, scopriamo un'altra amica con cui hai condiviso. Potere alla parola, Frankie High Energy MC con Emma.
2: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
3: Questo è assolutamente falso.

0: pam.
1: Frankie e Jenner James insieme ad Emma, potere alla parola. Mi stavi raccontando perché ci sono dei nomi che mi hanno un po' sorpreso, come ad esempio Emma. Non me l'aspettavo in un contesto del genere e invece è proprio perfetta.
2: Ma secondo me neanche lei se l'aspettava.
1: Ecco,
2: io
1: ne
2: avevo assoluta certezza perché la conosco, ci vogliamo bene. Mi piace moltissimo e secondo me se lo meritava proprio di apparire in una canzone così fuori apparentemente dalla sua comfort zone, ma in realtà è nella quale lei è perfettamente a casa, perché è un ritmo molto, molto coinvolgente, molto sensuale, e lei lo riempie con
1: i suoi
2: arabeschi.
1: Ecco, diciamo che lei gli dà questa parte di sensualità che forse prima nella canzone non c'era.
2: Assolutamente non c'era, cioè c'era un peloso terrificante,
1: no,
2: che inveiva.
1: Non veniva fuori questo aspetto, che invece adesso viene fuori e dà alla canzone un'altra
2: sì,
1: faccia.
2: Sì, un andamento quasi orientaleggiante nel finale, quindi c'è un nuovo vestito, non soltanto su uno scheletro ma su una bellissima donna come Emma.
1: Bellissima proprio, capire come poi attraverso la collaborazione di un artista possa davvero, no, cambiare completamente la canzone, pur rimanendo quello, cioè lo scheletro di cui parlavi, no?
2: Ma è il bello delle canzoni che sono che a seconda del tempo, dello spazio e degli interpreti mostra diversi aspetti di sé pur rimanendo la medesima.
1: Quando la canzone è forte e c'è sulla base.
2: Questo lo stai dicendo tu.
1: No, lo dico con grande consapevolezza, ci si può fare soprattutto e poi vengono fuori delle altre cose molto molto belle, come quest'altra che stiamo per ascoltare, che ascolteremo tra pochissimo, dopo la pubblicità. Frankie e Jenner James insieme a Diodato, altro nome sorprendente, con Generazione di Mostri.
3: Spot.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Generazione di mostri, Frankie e Energy MC insieme a Diodato dal suo ultimo album Voce Batteria. Ecco, questo è forse il nome più lontano da questo mondo e quello più sorprendente per il risultato anche che poi è venuto fuori.
1: Ma il Antonio ha una grande coscienza politica e sociale, e una canzone con un contenuto così esplicitamente politico l'ha fatto assolutamente proprio, e ha restituito una energia in questi suoi ritornelli e in quei piccoli, cioè a un certo punto nella seconda strofa c'è un momento quando io dico rivoluzione e lui sotto aggiunge revolution, che immediatamente sacralizza quel momento, quella parola, quel significato, quel senso. E il contributo pazzesco di DJ Stile, che è prendendo campioni dall'inizio di Quelli che ben pensano e poi fornendo la propria energia ritmica e sonora nei ritornelli, l'ha fatto crescere diventando una canzone meravigliosa.
0: Sì, infatti ti dicevo prima, uno dei pezzi che io ho apprezzato di più di questo album in questa nuova versione. Però mi incuriosisce, tu hai pensato alla canzone e ci hai visto sopra Diodato?
1: Sì.
0: Cioè è proprio
1: sì.
0: Una cosa che...
1: Sì, senza alcuna esitazione, tra l'altro, cioè rileggendomi il testo, e ho detto vabbè ragazzi, qui ci vuole Antonio, non si può, non ci sono troppe alternative, ecco, speriamo proprio che dica di sì, perché mi farebbe piacere far crescere ulteriormente questa mia versione, e diciamo, nonostante lui sia estremamente riservato e restio a partecipazioni e cose varie, sono
0: ne fa poche in effetti,
1: ne fa poche e quindi a maggior ragione lo vivo come un grande regalo quello che mi ha fatto.
0: Evidentemente alla fine ci teneva anche lui ad essere parte di questa cosa molto molto bella. Tu rimani con noi, Frankie, perché torni nella nostra seconda ora. Il nostro secondo viaggio di questa sera lo facciamo con te, con le tue canzoni preferite.
1: Sì, dai, sono, volentieri, accetto
0: molto,
1: l'invito.
0: Bene, sono molto contenta di questo, quindi rimanete tutti con noi. Adesso tornano le novità qui su Radio Latte e Miele al Centro della Musica. Anna and Vulcan, Miezzo Vento.

quasi alla fine di questa prima ora di una puntata davvero speciale di Al Centro della Musica. Vi ricordo che oltre ad ascoltarci dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22 live qui su Radio Latte e Miele, poi trovate tutti i podcast di Al Centro della Musica sul nostro sito lattemiele.com.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Emma insieme a Arcomi, Vacci Piano ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Rieccoci qui ancora, buonasera e ben ritrovati da parte di Anna Patti in questo lunedì sera 4 di maggio, questa serata speciale perché, come vi dicevo, con noi c'è un ospite, Frankie Energy MC, che tornerà più tardi perché il secondo viaggio, quello che noi dedichiamo sempre ad un tema, questa sera conterrà le scelte musicali che Frankie Energy MC ha fatto per raccontarsi, per raccontarci un po' di più di lui, quindi scopriamo magari cosa amava, quali sono le canzoni con cui è cresciuto, i ricordi importanti che ci sono legati ad alcune canzoni. Ha fatto delle scelte veramente molto molto particolari. E poi ci sarà tra poco un nuovo album che riscopriremo insieme a voi ad accompagnarci questa settimana, un grande classico degli anni 90, un album molto importante di Carmen Consoli, Confusa e Felice, e come sempre ci sono le nostre novità. Rimanete con noi.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
3: She said adesso tu
4: latte miele,
3: se adesso te ne vai non ci sarà più posto,
4: latte miele,
3: capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele,
4: la tua musica italiana.

Ironia e disagio sentimentale che si fondono in questo nuovo pezzo di Fulminacci, Maledetto me. Siamo pronti per riscoprire insieme a voi l'album che ci accompagnerà questa settimana, vi dicevo anche prima, Confusa e felice di Carmen Consoli, pezzo che è diventato molto molto importante per lei, per la sua storia, per la sua carriera, pezzo con cui Carmen Consoli si era presentata al Festival di Sanremo nel 1997. Aveva colpito molto soprattutto la critica, la canzone, il suo piglio rock, la sua capacità di unire l'attitudine rock a testi molto ricercati, però ovviamente da quel Sanremo il pezzo uscì subito, fu immediatamente eliminato. Il suo grande successo poi lo ritrovò dopo Sanremo e anche e soprattutto con l'uscita dell'album omonimo, album che dopo pochi mesi fu certificato disco di platino, quindi insomma si trovò in testa alle classifiche italiane per un bel po' di tempo, e canzoni contenute in quell'album come questa, ovviamente Confusa e felice, restano ancora oggi canzoni importanti, come diciamo, per Carmen Consoli, canzoni che anche non possono mai mancare nelle scalette dei suoi concerti. È proprio la canzone che dà il titolo all'album e la canzone dalla quale partiamo questa sera per riscoprire, per riascoltare anche insieme a voi questo album davvero molto molto fortunato della cantante catanese. Tra poco qualche particolare anche sulla canzone, ma intanto ascoltiamola, Confusa e felice.

Carmen Consoli con Confusa e Felice, la sua attitudine rock, la sua capacità di trovare sempre testi anche piuttosto ricercati ma anche diretti, con parole che suonano già esattamente come la melodia prevede che suonino, quindi molto brava davvero in questo, grande attitudine da parte dell'artista catanese nel trovare proprio queste corrispondenze tra parole e suoni che tra l'altro nel rock proprio degli anni 90 non era neanche così consueto. Lei pesca un po' anche tra i suoi grandi amori, che sono insomma la musica che viene dall'America, Janis Joplin, ma non solo. Mette insieme un po' tante cose e trova la sua cifra caratteristica. Questo album segna infatti un passaggio molto importante nella sua carriera, proprio per questo, perché ci permette di conoscere, anche se ovviamente in divenire era solo il secondo album di Carmen Consoli, ci permette di conoscere un'artista già matura e già estremamente interessante, con questa canzone che è diventata un po' un simbolo, una canzone simbolo anche degli anni 90, con queste due parole che poi raccontano uno stato d'animo e che sono diventate anche un po' il manifesto di una generazione, oltre che per tanti anche un po' un modo di dire, confusa e felice, quindi grande successo ovviamente per lei. Abbiamo appena cominciato a raccontarvi questo album, ovviamente nelle prossime sere continueremo a farlo e continueremo anche ad ascoltare altre canzoni, altri brani, magari anche meno rock ma dall'attitudine più melodica. Anche questa è una caratteristica di questo album, questo saper miscelare sapientemente ritmi anche molto molto diversi tra loro. Ma adesso noi siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. Da qualche giorno stiamo apprezzando anche il ritorno di Sissi col suo nuovo singolo Amore Mio.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Secondo viaggio di questa sera dedicato al nostro graditissimo ospite Frankie Energy MC. Entriamo proprio nel suo mondo musicale perché lui ha scelto quattro sue canzoni preferite. Si comincia con gli Wow, Occhi di Serpente.

0: wow, con occhi di serpente, la musica scelta da Frankie Energy MC, che questa sera è con noi. Graditissima la tua presenza, Frankie, grazie. Anche
1: grazie
0: perché, confesso, mi hai dato l'opportunità di conoscere gli Wow, che non conoscevo, quindi quando mi hai segnalato questa canzone ho detto chi sono andata un po' a cercare, e poi questo pezzo che è molto particolare.
2: Beh, è una canzone che io ho scoperto faceva la colonna sonora in una storia di Instagram nella quale sono incappato, non mi ricordo neanche chi l'avesse postata, e ho detto ma questa non me la ricordavo, è strana. E ogni tanto mi succede, quando una canzone mi piace parecchio, la prima volta che la sento mi sembra di averla già sentita altre volte, che era forse tanto tempo. Mi è successo con White Stripes, no? E Seven Nation Army, prima volta che ho sentito, visto il video di quel pezzo, porca miseria, ma quant'era che non la sentivo questa? Una vita!
0: Una vita.
2: E sono andata a ricercarmela e ho trovato questa che per me è un gioiello, una canzone che potrebbe stare nella colonna sonora di un film di Quentin

0: un po' velenoso come il serpente vuole che sia, ma al contempo anche dissetante e corroborante.
1: Sì, è una canzone, dicevamo anche mentre l'ascoltavamo, che in realtà ha tanta sperimentazione dentro, no? Perché passa veramente da una cosa all'altra, ritmi completamente diversi che riescono a far confluire tutto in un pezzo che è molto, molto ipnotico.
0: Sì, sì, decisamente molto bello, suggestivo, e in alcune delle serate nelle quali io faccio il DJ, eccetera, ogni tanto mi capita di inserirla, e all'inizio c'è uno spaesamento a parte tu, insomma, che sta succedendo, e poi ci entra dentro e la fai immediatamente proprio.
1: È l'effetto che fa questa canzone, in effetti. All'inizio resti un attimo spaesato, poi man mano che la canzone va comincia a incuriosirti, no? E ti tira,
0: sì,
1: dentro.
0: Eh sì, è un pochettino come Sir Beast, no? Il serpente del Robin Hood di Walt Disney, che sì, ti guarda all'inizio, ne sei, come dire, tendi a fuggire, ma cadi ipnotizzato da lui.
1: Assolutamente sì. Continuiamo il tuo viaggio, e qui anche sono curiosa di sapere come mai tra le canzoni scelte da te ci sta dentro anche un pezzo dei Ricchi e Poveri del 1975, non tra i più famosi, diciamo, della band, ma che ci fa piacere ascoltare questa sera insieme a te su Radio Latte e Miele. Si intitola Coriandoli su di noi. Spegni

0: I ricchi e poveri coriandoli su di noi. Mi stavi raccontando fuori onda che questa era la sigla di una trasmissione televisiva.
1: Sì, di nuovo Tante scuse di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, una delle trasmissioni, diciamo, formative per la mia cultura pop e non solo, che mi hanno insegnato tanto, mi hanno insegnato come ridere, come il cinismo possa essere un prezioso grimaldello da usare come risorsa per riuscire a entrare in temi anche scottanti, scardinandoli in maniera così unica. E nella fattispecie questa è una canzone bellissima, perché è proprio bella come canzone, e la sigla è divertentissima, e ho avuto il piacere di poterla replicare quando ho diretto il video della descrizione di Un attimo dei Tiro Mancino, potendo affidare il ruolo di Sandra e Raimondo a Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, che ne hanno fatto perpetuando quel mito negli anni a venire, ancora e ancora.
0: È vero, è vero. Beh, se non avete presente né l'una né l'altra, andate a ritrovarle, perché ovviamente su Google basta digitare.
1: Ah, sì, trovate tutto e non ve li perdete, perché sono momenti veramente alti.
0: Entrambi. Quindi è proprio un ricordo speciale questa canzone, fa parte di ricordi importanti per te.
1: Sì, cioè è un mio ricordo d'infanzia, e devo dire che anche questa ha contribuito alla mia formazione.
0: Bene, grazie di avercela messa in questo viaggio, di avercela fatta ascoltare. Andiamo avanti con il viaggio, anche qui canzone molto particolare. Lucio Dalla, sempre 1975, la ascoltiamo insieme. Questa è Ulisse coperto di sale.

0: Lucio Dalla, Ulisse coperto di sale da anidride solforosa, uno degli album di Lucio Dalla insieme a Roversi. E dicevamo mentre ascoltavamo la canzone che qui, togliendo tutto, potrebbe benissimo essere una canzone rap, hip hop.
1: Un pezzo hip hop, sì, ma infatti,
0: come no?
1: Non a caso il giro di pianoforte dell'inizio, meraviglioso, è stato campionato da Timbaland, che è un produttore, quello di Missy Elliott e di tanti altri artisti, e ha campionato anche la voce di Dalla, che dice imbiancate il brano, sai, questo ritornello dice let's get it started, imbiancate, e il titolo di questo brano è Indian Carpet, cioè tappeto indiano,
0: sì.
1: Perché diciamo Timbaland, I don't know what the fuck is saying this man, say Indian Carpet, Indian Carpet, that's perfect. E quindi il, come dire, così, la consacrazione nell'hip hop internazionale di Lucio è stata,
0: esatto,
1: con un fraintendimento linguistico.
0: Vedi, non sapevo che ci fosse una versione di Timbaland e l'ho scoperta adesso perché ce l'hai raccontato tu, però si percepiva, no, che questa canzone potesse avere.
1: Beh, sì, ha un'energia che diciamo, soltanto l'hip hop può prendere,
0: esatto,
1: e far lievitare ulteriormente.
0: È vero, è vero. E poi qui in questo caso, no, la forza della parola unita al suono, che era quello che in realtà hanno fatto insieme Lucio Dalla e Roversi, no?
1: Esattamente.
0: Anche perché se metti insieme un poeta con un cantautore.
1: Esattamente. E che cantautore, intendo.
0: Esatto. Esatto, è vero. Tra poco il nostro viaggio con Frankie e Energy MC si conclude. Ascoltiamo l'ultima canzone che hai scelto, Danno, con il blues di Gundabad.

0: danno il blues di Gundabad a chiudere il viaggio di Frankie Energy MC, che questa sera è stato nostro ospite. Dici un po' di questa canzone, come mai è finita anche questa tra le tue scelte?
1: Ma è finita, diciamo, nell'imbarazzo di sceglierne una di Danno dal suo ultimo album, che è veramente fenomenale. Danno è un MC romano, suo amico da più di 30 anni, e parte della formazione Colle del Fomento, e secondo me uno dei migliori MC che l'Italia abbia mai visto in assoluto, e il suo stile mi piace particolarmente, e avevo l'imbarazzo di scegliere questa o scegliere Tom Waits o Colibri, che è un altro pezzo veramente bellissimo, e comunque insomma sicuramente un disco da ascoltare. Se devo fare la promozione a qualcuno che non sia io con il mio voce e batteria, devo parlare del disco del Danno, perché è uno che sa scrivere e mette sentimento e stile nelle sue parole, sempre con grande eleganza.
0: Beh, detto da te non è poco, quindi andremo a sentire. Adesso siamo ancora più curiosi. Grazie di essere stato con noi, voce e batteria, non perdetevelo, soprattutto non perdetevelo live, perché comincia a fine maggio.
1: Anche perché c'è un'energia tutta da ballare.
0: Esatto, do un po' di date, giusto le prime: il 30 maggio a Bologna, Dumbo Summer Time, il 5 giugno a Firenze all'Ultravox, il 19 giugno a Roma, Parco delle Valli, e il 2 luglio a Milano al Castello Sforzesco.
1: Sì, è un calendario ancora in fase.
0: Ci sono altre date, infatti.
1: Work in progress. E se ne aggiungeranno delle altre, e venite, perché è un'esperienza da fare, e l'occasione per potersi ritrovare in un posto, sentire della musica, ballare, conoscere della gente. È un'esperienza che chi l'ha fatta è troppo tempo che non la rifà, e chi non l'ha mai fatta se la merita.
0: Assolutamente sì, grazie ancora Frankie Energy MC per essere stato con noi. Grazie
1: a te e voi tutti per l'ospitalità. A presto.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata davvero ricca e speciale. Ringraziamo ancora il nostro ospite Frankie Energy MC per essere stato con noi stasera qui al Centro della Musica. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia in queste due ore. Rimanete qui perché dopo di noi, come sempre, partono i viaggi di Rewind e quindi continua l'ottima musica qui su Radio Latte e Miele. Noi torniamo domani sera a 22 con una nuova puntata di Al Centro della Musica. E anche stasera, come sempre, come tutte le sere, siamo andati a ricercare la canzone che chiude l'album di un artista italiano. Siamo tornati nel 1983, l'album che abbiamo scelto per voi questa sera è Blu di Eugenio Finardi, che si chiudeva proprio con questa canzone che si intitola Laura degli Specchi. Buonanotte, a domani.

latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele. Rewind. La musica che non si dimentica.

0: fiore.
1: Latte e miele.
2: 7000 caffè. Li ho già presi perché.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
4: Remix. I nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle di latte e miele per il 5 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, grande energia, voglia di fare, ma rischi di correre troppo. I risultati non arrivano subito, però sappiamo che la fine della primavera e l'estate saranno eccellenti. Se vuoi agire in maniera determinata per ottenere un risultato, muoviti questa settimana perché sei veramente primo in classifica. Toro, periodo favorevole, lavoro, opportunità in crescita, anche l'estate sarà molto interessante. Poi non ci dimentichiamo che gli incontri, l'amore possono tornare ad essere protagonisti. Non fermarti, occasioni concrete e più stabilità. Gemelli, le idee sono tante, il movimento non manca, forse c'è un po' di tensione con gli altri, rischio di piccole incomprensioni, meglio evitare polemiche e seguire il tuo ritmo, ma senza forzare la mano al destino, mi raccomando. Venere parla di amori ricambiati. Per il Cancro c'è più serenità dopo un periodo complicato, possibili tensioni a breve, ma arrivano soluzioni. Tempo utile per capire cosa fare già nel corso delle prossime settimane. Giove nel segno alimenta emozioni particolarissime. Puoi fare pace con qualcuno con cui hai discusso. Il Leone ha delle grandi aspettative, soprattutto in amore, ma attenzione a relazioni complicate o... non proprio chiare. È vero che a te piace la lotta a livello sentimentale, però ora dovresti anche concederti un po' di relax, possibilità di cambiare rotta e vivere sentimenti più veri. La Vergine vive momenti di stanchezza, di nervosismo, ma c'è un miglioramento in arrivo perché da metà settimana le stelle indicano più chiarezza, buone notizie anche per quanto riguarda il lavoro, le nebbie del passato si sono diradate. Bilancia, recupero dopo un periodo pesante, serve magari solo un po' di riposo. Amore in recupero nel weekend, attenzione a spese e decisioni importanti. Lo Scorpione deve stare un pochino attento ai soldi con questo Mercurio strano. Le novità non mancano, ma le trattative sono lente. Grandi cambiamenti in arrivo, amore in recupero, oggi un po' di nervosismo e di intolleranza si fa sentire. Per il Sagittario l'amore è un po' distante, forse disallineato. Non tutti i tuoi desideri sono stati ascoltati. Il lavoro invece è molto favorevole, idee forti, progetti anche per l'estate, eventi, segnalate novità già entro pochi mesi. Il Capricorno ha una grande determinazione e certamente non è tipo che si fa mettere i piedi in testa, però serve riaprire il cuore all'amore, trovare un certo equilibrio che sia non solo emotivo ma anche psicologico. Per l'Acquario settimana migliore, soprattutto nel weekend, per l'amore, per le relazioni, ma c'è qualche preoccupazione economica o magari dei soldi spesi per condizioni non proprio chiare. Magari devi mettere a posto una questione burocratica, devi pagare un professionista. Insomma, si alleggeriscono le tasche e bisogna evitare che ci sia confusione. Pesci, lavoro forte e protetto, ma emotivamente un po' instabile. Forse in questi giorni, in questo periodo, senti che qualcuno è lontano? Attenzione alle provocazioni. Nei rapporti non cercare la polemica, anzi, grazie al tuo equilibrio interiore potresti fare qualcosa di più per migliorare anche la condizione sotto il profilo lavorativo. In altre parole, se puoi, fai una richiesta entro la fine di giugno. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Latte miele,
0: Rewind,
5: Rewind,
0: Rewind.
5: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
5: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: me.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
3: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
2: Radio Latte Miele.
3: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre comincio.

non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

due in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.